0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dai.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e lo avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: sociale. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
4: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Notizie, musica, ospiti.
3: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
6: A presto.
7: Bellissima radio.
2: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

male quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

allora dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Previsioni meteorologiche. 22 maggio 2026. Cielo in prevalenza sereno da mattina a sera con temperature in aumento e punte massime di 27 degolasi con 28 rimi. Venti deboli di grecale al primo mattino, poi in aumento tra tarda mattinata e pomeriggio. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Lunedì, lodi mattutine.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.

0: la tua mano ci sostenga nel servizio del bene
1: e ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Eccomi, come sempre, un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di un secondo piatto, faremo un filetto di maiale con salsa di mele e rosmarino. È un piatto veramente veramente buono e gustoso, mele, maiale e mele si accostano benissimo ed è un piatto che, come detto, ci proietta anche, come quello di ieri, verso un fine settimana, un pranzo, una cena veramente golosa e sfiziosa. Io vi do la ricetta come deve essere, poi dopo possiamo anche aggiungere delle cose, perché è normale, magari che ci possono stare bene, ecco, ovviamente. Intanto vi do gli ingredienti, poi dopo se ne parla. Per 4 persone serviranno 800 g di filetto di maiale, 3 mele rosse, 50 g di burro, un cucchiaio di miele, olio extravergine di oliva, rosmarino fresco, sale e pepe. Se volete, potete anche aggiungere della senape per condire il filetto di rosmarino, e se volete, che non vi basta ciò che c'è e volete una cosa ancora più golosa, potete aggiungere della pancetta tesa, quella stagionata, delle fette da arrotolare intorno al filetto di maiale e sarà ancora più gustoso. Ora intanto vi spiego la ricetta senza e poi ve la spiegherò con, anche perché è una ricetta veramente veramente ma veramente semplice e veloce. Dovete prendere il filetto, metterlo in un tegame con un po' d'olio e farlo rosolare in tutti i lati. Il filetto cuocerà in poco tempo, in 30-35 minuti sarà cotto, anche perché dovrà essere cotto ma non stracotto, perché è una carne veramente veramente magra e quindi dopo potrà, anche se molto tenera, ma con una cottura prolungata potrebbe anche risultare stopposo. Quindi ecco, sì, cotto ma non eccessivamente, non deve rimanere rosa, perché a me personalmente il maiale rosa in mezzo non piace, deve essere nella giusta cottura, ok? Quando dentro è bianco, ma non, ve l'ho detto, 25-30, massimo 35 minuti, il filetto è cotto. Poi ovviamente la grandezza farà aumentare il tempo, perché non tutte le pezzature di filetto sono uguali. Comunque sia, più o meno il tempo è quello. Quindi si fa rosolare da tutti quanti i lati il nostro filetto fino a che non avrà creato una bella crosticina. Una volta fatto ciò, si aggiunge il burro, si aggiunge il rosmarino e si fa cuocere per altri 10-15 minuti con il coperchio. Ok? Se volete sentire anche un po' di acidità, potete aggiungere un bicchiere di vino bianco. E quando il tutto, quindi se volete aggiungere vino bianco, quando il vino bianco sarà ritirato, il vostro filetto sarà ben cotto e quindi potete farlo riposare un pochettino. Nel frattempo prendete le mele, le fate a cubetti, una volta cubettate le mettete in padella con un pochettino di burro, le fate andare con un po' di con il cucchiaio di miele e avrete fatto la salsina da mettere insieme al vostro filetto. Se vi va, fate a fettine il vostro filetto e lo nappate con la salsa di miele e mele. Se vi va di mettere la senape, massaggiate il filetto con la senape, bardate con la pancetta e fate lo stesso procedimento che vi ho appena detto per la cottura. Ovviamente andrà legato, perché sennò poi la pancetta la perderete, ok? e il gioco è fatto. Quindi potete fare come meglio credete per fare questa ricetta. Io vi ricordo che le mie ricette potete ascoltarle tutti i giorni dal lunedì al venerdì intorno alle 10 su Radio Incontri. Se ve ne perdete potete andare su radioincontri.org e podcast le ricette di Mirko, potete riascoltare sia la ricetta di oggi che vi siete persa oppure quelle che vi siete perse per fino ad ora. Ok? Oppure potete anche leggerle sulle mie pagine Facebook e Instagram, Mirko Cuoco Contadino, o sul gruppo Le Ricette di Mirko creato dal nostro tecnico Marco Pieroni. Inoltre potete anche interagire con me scrivendomi o chiamandomi al 334 7606 976 se avete voglia e curiosità di avere a casa vostra un cuoco a domicilio che possa dedicarsi a voi e prepararvi una cena, un pranzo o qualsiasi cosa che voi vogliate anche festeggiare, comunioni, battesimi, cresimi, compleanni, anniversari, qualsiasi cosa, sarò lieto e felice di accontentarvi. Ci sentiamo domani con una nuova ricetta. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Daniele Caruso in regia. Lunedì ancora possibile un accordo con l'Iran. Ad affermarlo nella notte italiana è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Media americani riferiscono che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio, ma l'approvazione definitiva da parte dei leader

0: a entrambe le parti potrebbe ancora richiedere giorni. Un nuovo incontro negoziale diretto potrebbe tenersi il 5 giugno a Islamabad. L'intesa includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito, con una modalità però ancora da definire. E intanto Hormuz resta chiuso. Fermato un gruppo flottiglie in Libia con due italiani, forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Si è attivata la Farnesina, intanto l'EDF, l'esercito israeliano, si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente israeliano Herzog ha denunciato un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, ha replicato Ben-Gvir, il ministro israeliano ripreso nel video delle violenze e maltrattamenti nei confronti degli attivisti fermati. Andiamo in Ucraina, dura rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 morti. Per l'alta rappresentante europea Kallas, Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ieri, nella solennità di Pentecoste, compimento del tempo pasquale, Leone ha celebrato in Basilica Vaticana la messa alla presenza di 5.000 persone. Il male della guerra, ha detto il Papa, è vinto non da una superpotenza, ma dall'amore.
1: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile.
0: Amministrative e seggi riaperti questa mattina dalle 7 alle 15 in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby, un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. Calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter e Napoli, restano fuori il Milan, ha battuto a San Siro dal Cagliari la Juventus. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000, subito sui nostri quotidiani che puntano l'attenzione sul quasi accordo, la quasi intesa, perché nella giornata di ieri erano arrivate dichiarazioni soprattutto da parte statunitense molto positive, promettenti rispetto a un accordo dato quasi per raggiunto. Si parlava della giornata di oggi per la firma, poi invece le stesse dichiarazioni di Trump hanno evidenziato che passi avanti sono stati fatti, ma ancora l'accordo non c'è, anche se poi i media statunitensi dicono che un nuovo incontro negoziale diretto tra le parti potrebbe tenersi il 5 giugno a Islamabad. E poi ci sono i dettagli rispetto a quello che l'accordo dovrebbe contenere per 60 giorni di tregua, durante i quali sarà riaperta Hormuz e durante i quali saranno attivati i negoziati sul nucleare. Però a questo punto non sappiamo quanto di tutto questo sia ancora in piedi oppure no. C'è da dire che nelle scorse ore il segretario di Stato statunitense Rubio, di nuovo evidentemente c'è stato qualcosa di positivo in corso, perché ha detto che no, si potrebbe di nuovo entro oggi raggiungere l'accordo, quindi sembra un po' veramente di tornare al via. Comunque i giornali su questo stanno molto questa mattina. E l'altro scenario internazionale che occupa il primissimo piano dei quotidiani ci porta ancora una volta in Ucraina. Ieri c'è stato un durissimo attacco della Russia nei confronti di Kiev, una chiara rappresaglia rispetto al colpo messo a segno dall'Ucraina nei confronti del centro della struttura dei servizi segreti russi a Kherson, territorio ucraino occupato da Mosca. Quindi ci si interroga molto su questa fase della Russia. E poi le questioni di casa nostra in cronache politiche, in attesa della sfida per le elezioni amministrative, quasi 650 i comuni al voto, le urne si chiudono alle 15, lo spoglio sarà diretto, tra questi ci sono anche 18 capoluoghi di provincia, tra cui anche capoluoghi estremamente importanti, significativi, da Venezia a Reggio Calabria. Andiamo subito sui nostri giornali. Il Corriere della Sera titola: Trump congela l'intesa, il presidente dice non ho fretta. L'Iran parla di ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. E poi, andando nelle pagine interne, troviamo qualche elemento in più di riflessione. Viviana Mazza, corrispondente da Washington: le mosse di Donald, i repubblicani lo pressano, così si rischia il disastro, i timori che lo schema Gaza riduca la forza negoziale statunitense. Poi da Gerusalemme, Davide Frattini: Netanyahu in contropiede, spera ancora che salti tutto, so che l'America non cederà sul trasferimento dell'uranio, dice il premier israeliano. Repubblica: accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi restano Hormuz e il nucleare. Intanto fa ancora discutere, non soltanto a livello internazionale ma anche all'interno di Israele, il caso della flottiglia, il video dove il ministro Ben-Gvir sorride, dileggia gli attivisti arrestati, attivisti che hanno subito violenze, intimidazioni inaccettabili. Il presidente israeliano Herzog è intervenuto contro il ministro Ben-Gvir dicendo che Israele rischia l'imbestialimento. E poi ancora su Repubblica, il taglio centrale che ci porta in Ucraina: vendetta di Putin su Kiev, anche un supermissile, il famoso supermissile Oreshnik, che è in grado di trasportare atomiche, anche se ovviamente non aveva nell'attacco di ieri nessuna ogiva nucleare, ci mancherebbe altro. Speriamo che nella follia del momento, dunque il Cremlino è chiaramente in difficoltà, non si arrivi a questo. Siamo Nelle pagine interne di Repubblica, dove troviamo l'intervista alla saggista e analista statunitense Robert Kagan, che è un neocon e veniva considerato un po' il punto di riferimento in politica estera durante l'amministrazione Bush, quindi diciamo chiaramente un filo repubblicano, che dice: quella di Trump è una gestione disastrosa, gli Stati Uniti hanno perso e lo pagheranno per molti anni, i pasdaran controlleranno il petrolio mondiale, Cina e Russia adesso sanno che gli Stati Uniti possano fallire. Ora Donald punta a cambiare argomento invadendo Cuba nella speranza che gli elettori non si accorgano della sconfitta subita. Quindi da una parte emerge una critica su tutti i fronti in relazione alla procedura, il modo, diciamo, la strategia statunitense dell'amministrazione Trump, però dall'altra, da parte di Kagan, c'è, e perché non è ironico quando dice Trump adesso guarderà Cuba con la speranza che così gli statunitensi non si accorgano della sconfitta subita in Medio Oriente, è serio, quindi vuol dire che non ha grossa stima nei confronti dei cittadini statunitensi, che invece possono avere una lettura non particolarmente scientifica ma diretta di quello che succede. Questo è interessante perché ci sta dicendo non che gli statunitensi sono scemi, attenzione, ma che c'è una sorta di afflato fazionistico e messianico per cui alla fine c'è una parte dell'America che continua a permettere, perdonare tutto a Trump. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino. USA e Iran slitta la firma, Teheran dice questioni irrisolte, e poi anche qua è nelle pagine interne che andiamo per leggere la doppia intervista, una Valeria Talbot dell'ISPI che dice il dialogo Stati Uniti-Iran è già positivo, quindi già il fatto che si parlino è un elemento positivo, mentre l'analista internazionale della Cattolica Vittorio Emanuele Parsi dice attenzione perché basta poco per far saltare tutto, il punto più delicato è il Libano. Perché il Libano? Perché è quel fronte che Israele non vuole chiudere. La verità è questa, perché Israele anche nelle scorse ore ha detto chiaramente ci riserviamo la possibilità di agire contro Hezbollah. Quindi interessante questa annotazione che arriva da Parsi della serie: si guarda al nucleare, si guarda a Hormuz, ma in realtà tutto può saltare sulla terra dei cedri e quindi sulla confine israelo-libanese. Siamo sulla Stampa. La Stampa pone al centro pagina la cronaca che arriva da Torino, la ferita del derby, gli scontri prima della partita di ieri, dove purtroppo un tifoso juventino è stato ferito gravemente. La partita di per sé è finita a pari, l'avete sentito anche dalle news, quindi la Juventus resta fuori dal derby. Ma l'apertura della Stampa ci pone su un altro fronte di guerra, quello che non sta vivendo di tregue, se non tregue assolutamente strumentali di poche ore, ovvero parliamo del confronto russo, dello scontro russo-ucraino. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea. La vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente. Interessante questa annotazione perché è come dire, guardate che più che per l'Ucraina quel missile era un segnale per l'Unione Europea, per l'Europa tutta. Troviamo poi nelle pagine interne la sempre interessante Anna Zafesova, la furia insensata dello zar sull'orlo di una crisi di nervi. Scrive Anna Zafesova: un centro commerciale, un mercato, una manciata di musei, due scuole, decine di condomini multipiano, una stazione di filtraggio delle fogne, un parcheggio, qualche magazzino, teatri, ministeri, uffici, caffetterie, ristoranti, migliaia di finestre rotte anche negli edifici governativi in pieno centro. La lista dei danni della notte più dura di Kiev appare incredibilmente sproporzionata rispetto alla potenza senza precedenti impiegata da Mosca per colpire la metropoli ucraina con una punizione esemplare. Per fortuna la pioggia di missili di ogni genere, tipo e di droni ha provocato soltanto 4 morti tra Kiev e regione, un centinaio di feriti, per lo più non gravi. La capitale ucraina, scrive ancora Zafesova, ha visto l'alba di una notte insonne e assordante, avvolta nel fumo di numerosi incendi. Anche ammettendo che non tutti i danni dei bombardamenti siano stati resi pubblici, quello che colpisce è l'insensatezza militare di questo attacco russo, considerata la quantità e l'assortimento dei droni e dei missili lanciati. Siccome è difficile pensare che qualcuno al Cremlino continui davvero a credere di poter spezzare il morale della popolazione con le bombe, viene il sospetto che tra i bersagli di missili ci siano anche russi, ai quali il loro presidente ha appena raccontato che le forze armate ucraine sono in uno stato catastrofico. La linea del fronte del Donbass rimane ferma, gli attacchi quotidiani degli ucraini nel cuore della Russia appaiono molto più efficienti di quelli russi. È l'inquilino del Cremlino che esige questo spettacolo, lo spettacolo agghiacciante e inutile della città in fiamme, e non al caso il regista russo in esilio Andrei Zviagintsev, dal palco di Cana, dove ha vinto il Grand Prix, si rivolge direttamente a Putin: fermi questo macello. Quindi quella scena terribile che abbiamo visto a Kiev nelle scorse ore l'ha voluta Putin in qualche modo per bagnare nel sangue l'onta ricevuta e per dare un messaggio ai cittadini russi, no? Della serie: l'Ucraina ha portato qui la guerra e noi adesso la pugniamo. Il fatto però evidente è che c'è una difficoltà della Russia che è plastica a questo punto. Non che l'Ucraina stia meglio, però l'Ucraina comunque si sta continuando a difendere e la Russia non sta avanzando, quindi nonostante il prezzo altissimo che sta pagando è ovvio che è l'Ucraina che in questo momento risulta vincente, ma perché resiste anche senza l'appoggio ormai da un anno degli Stati Uniti. USA e Iran, la firma slitta, il titolo del Messaggero, che poi saluta nel taglio centrale: Roma bentornata in Champions. Siamo sul Giornale. Oggi urne chiuse in 743 comuni, gli islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi. Il Giornale sta battendo su questo tasso ormai da tempo, cioè della mobilitazione di alcune rappresentanze internazionali nel nostro paese, di persone che hanno anche ottenuto la cittadinanza. In modo particolare si guarda all'importante comune di Venezia, mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dai 5 Stelle. Siamo sul Fatto Quotidiano: manette e stangata ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no e Fratelli d'Italia frena. Siamo sul Foglio, pagina di approfondimento, quella che ci viene proposta dal lunedì dal Quotidiano, che punta l'attenzione sugli scenari di guerra. Quello iraniano, per Trump c'è solo una via d'uscita, l'uranio, con Nicole Flamini che scrive: si prepara l'intesa per poter poi negoziare un accordo con l'Iran. E poi l'attenzione su Kiev cerca i suoi morti tra le macerie delle bombe di Putin, non è una rappresaglia, è il metodo russo, metodo, l'abbiamo detto, da stato mafioso. E però l'attenzione punta anche sul taglio centrale, con una riflessione di Edoardo Camurri rispetto il caso Garlasco, ma soprattutto, al di là degli sviluppi di cronaca, sul fenomeno mediatico Garlasco. Impazzire per Garlasco, perché ci interessa così tanto? Non è solo morbosità. E poi segue la riflessione di Camurri. Sole 24 ore, Festival dell'Economia di Trento in chiusura, con anche un indice del benessere per età, vincono Firenze, Bolzano e Trieste. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport: è il verdetto Champions in primo piano, Milan e Juve fuori, festa Roma Como. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. l'abbiamo detto, sicuramente l'attenzione internazionale punta al Golfo per capire se arriveranno nelle prossime ore sviluppi positivi oppure no, e quindi siamo di nuovo a parlare di una quasi accordo, che accordo non diventa. Ottimismo nelle scorse ore è stato rilanciato dal segretario di Stato statunitense Rubio. Sappiamo che è un accordo a cui si arriva o si arriverà, se ci si arriva, mediato dal Pakistan, ma ovviamente un ruolo importante hanno avuto anche paesi del Golfo e la Turchia. Turchia che però in realtà, distratti da altri scenari internazionali, non stiamo guardando con attenzione a quello che succede all'interno della Turchia, con un Erdogan sempre più in previsione delle elezioni. Un Erdogan che sta girando sempre più la vite del controllo, esercitato non solo nella contrapposizione agli oppositori, ma anche nei confronti dell'informazione, dei media. Attenzione, nel mirino non ci sono soltanto i giornalisti e la stampa turca, ma anche quella internazionale. Cerchiamo di capire meglio. Subito raggiungiamo ad Ankara Mariano Giustino, giornalista corrispondente per Radio Radicale, per Rubettino, ve lo ricordo, ha pubblicato Iran a mani nude. Buongiorno Mariano.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora Mariano, ci aiuti a capire quello che sta succedendo in Turchia e come anche tu in qualche modo sei vittima in quanto giornalista della strategia di Erdogan.
3: Ma in Turchia sta accaduto in queste ultime ore, questi ultimi giorni, un qualcosa di terribile, un qualcosa di molto molto grave. Dopo la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato nullo e invalido il congresso del Partito Repubblicano del Popolo, che è il maggior partito di opposizione in Turchia, la tensione è salita alle stelle quando l'ex leader di questo partito, l'ex presidente Kemal Kılıçdaroğlu, ha chiesto lo sgombero della sede centrale del partito ad Ankara intorno alla mezzanotte dell'altro ieri, e quindi ha chiesto l'intervento della polizia. I militanti del partito hanno vegliato tutta la notte a protezione della sede, la polizia in assetto antisommossa ha circondato la sede del Partito Repubblicano del Popolo ad Ankara, è intervenuta nella sede e i militanti e i funzionari del partito avevano bloccato tutti gli ingressi. Kılıçdaroğlu ha chiesto che venisse espulso Özel e i suoi funzionari. Özel è il presidente eletto nel novembre del 2023 al congresso del Partito Repubblicano del Popolo, sconfiggendo lo stesso Kılıçdaroğlu, e questo appunto ha prodotto la deposizione di fatto di Özgür Özel, che ha definito questa sua estromissione dal partito come un colpo di stato giudiziario. Özel ha abbandonato la sede centrale ieri sera di Ankara dopo l'intervento della polizia, e dunque molto probabilmente assisteremo ad una scissione dello stesso partito laico socialdemocratico fondato da Tayyip Türk, e ancora una volta il presidente Erdogan avrà la strada spianata per il voto anticipato e per il suo terzo mandato. È una commedia questa, che ci insegna che questi personaggi come Kılıçdaroğlu sono solo delle pedine di un gioco più ampio. L'autocrazia sta crescendo nel paese, la nazione si sta dirigendo verso una vera e propria dittatura. È vero che il tramonto della giustizia e della libertà di espressione era arrivato da tempo, come stiamo documentando, ma il brutale attacco della polizia alla sede del principale partito di opposizione, con la destituzione di fatto del suo presidente, è l'atto che sancisce definitivamente la fine dell'inganno dell'esistenza di un barlume di democrazia in questo paese. Parlavi del mio profilo X, che sì, è stato sì. oscurato. Esatto. È stato oscurato in Turchia proprio mentre la magistratura turca veniva denunciata da me e dai media d'opposizione come eterodiretta dalla Presidenza della Repubblica, che ha destituito il leader dello storico partito laico socialdemocratico fondato da Atatürk, che aveva sconfitto per la prima volta nel 2024, seppur nelle elezioni locali, la macchina da guerra dell'AK Party, il partito di Erdogan. Il mio profilo X è stato oscurato proprio mentre il presidente Erdogan sta ridisegnando, perché questo è l'obiettivo del presidente Erdogan, un'opposizione a lui leale, cioè addomesticata, insediando un perdente cronico elettorale come capo dell'opposizione, che è appunto Kemal Kılıçdaroğlu, a cui faceva riferimento sì. prima, l'ex presidente del partito, cioè un personaggio innocuo che permette al leader turco Erdogan di dormire tranquillo e di prepararsi a vincere le prossime elezioni presidenziali, che molti prevedono che saranno anticipate.
2: E tutto questo lo possiamo dire nel quasi silenzio, no, della comunità internazionale occidentale, perché se ne parla, sì, la notizia si trova sui quotidiani, però veramente non si dedica molta attenzione. Qualcuno dice che in questo momento Erdogan ci fa comodo, per cui non viene disturbato più di tanto, e questo ovviamente si commenta da solo.
3: E certo, perché si sacrifica appunto sull'altare della realpolitik, si direbbe un tempo, sì. avremmo detto un tempo, i valori che sono poi fondanti dell'Europa, dell'Unione Europea, alle questioni economico-commerciali e di sicurezza, che poi appunto in merito per quanto riguarda la sicurezza non è certamente sostenendo gli autocrati e i dittatori che si difende, anzi peggiora la sicurezza, perché aspettarsi, come stavo per dire, elezioni libere in Turchia oggi è pura fantasia. Ma certo. E dunque resistere a questa recita meticolosamente orchestrata, trasmessa quotidianamente in diretta dai media filo governativi in Turchia è un diritto di tutte le organizzazioni di massa, le organizzazioni della società civile, le persone che difendono la democrazia e anche di noi giornalisti, che abbiamo il dovere deontologico di smascherare questa recita che sta per avvenire ancora una volta in Turchia.
2: Mariano, tu sei
3: finalizzata a questo.
2: Ma infatti, assolutamente.
3: Riguarda anche me, ma riguarda la cosa grave, che riguarda decine e decine di giornalisti che quotidianamente subiscono la censura, il bavaglio da parte del
2: regime. Però questa volta, Mariano, tu non è la prima volta che per il tuo lavoro vieni in qualche modo bannato, censurato, ma questa volta però c'è un gradiente superiore, perché tra l'altro nelle motivazioni che oscurano il tuo profilo c'è proprio scritto: in conformità a una richiesta legale, l'accesso a Mariano Giustino è stato bloccato all'interno dei confini della Turchia. Questa volta veramente come dire, è un'azione più forte che c'era, ma nemmeno troppo, una minaccia ulteriore.
3: Sì, perché non è dici bene, perché questa volta non è l'algoritmo, no? Il misterioso algoritmo che agisce perché l'utente ha violato gli standard della community. Ma questa volta sono persone in carne ed ossa mi hanno oscurato, che mi hanno bannato, e in particolare è il governo turco, perché appunto, come giustamente dicevi, sono stato oscurato in conformità a una richiesta legale proveniente chiaramente dal governo turco, che ha un accordo con le varie piattaforme social e quindi anche con X, per cui controlla i database dell'utente, e se un utente scrive cose non in linea con quelle del governo turco o in qualche modo critica il governo e il presidente, lo stesso interviene attraverso l'autorità dell'informazione delle tecnologie e chiede la chiusura di quel sito, il banno di quei post o la chiusura proprio dell'oscuramento dell'intero account.
2: Mariano, io ti ringrazio per il tuo lavoro, per come da sempre svolgi il tuo lavoro, e proprio anche questo episodio ci fa capire quanto il tuo lavoro sia essenziale, faccia la differenza, ed è per questo che sei poco gradito in chi in questo momento sta operando una torsione sempre più autoritaria in Turchia. Grazie veramente, Mariano Giustino.
3: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
2: E lasciamo ad Ankara Mariano Giustino, giornalista corrispondente di Radio Radicale. Io vi ricordo ancora, per Rubettino, Iran a mani nude, storia di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasdaran, ed è proprio in Iran che andiamo tra pochissimi minuti.
0: Disco in blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Buon Vento.

0: Buongiorno in blu su In Blu 2000, ben tornato a Fabio Nicolucci della NATO Defense College Foundation. Vi ricordo, per Guerini Associati, Israele il 7 ottobre, prima, dopo. Buongiorno Nicolucci.
1: Buongiorno a voi.
0: Cosa si aspetta rispetto a questa quasi tregua? Non è la prima volta che parliamo di un accordo che sembra a portata di mano, invece poi per qualche motivo slitta e sfugge. In realtà, per quello che arriva a livello della stampa medio orientale e anche della stampa statunitense, questa volta si dovrebbe essere più vicini. Lo stesso Rubio nelle scorse ore si è detto molto ottimista e ribadisce che l'accordo è possibile anche entro oggi. Che ne pensi?
1: Penso che è un processo di acquisizione del principio di realtà da parte degli Stati Uniti, che hanno sbagliato la guerra su spinta di Netanyahu. Quindi questo ha delle conseguenze nei rapporti tra Israele e America, e poi ne parliamo, ma ha un impatto sugli Stati Uniti come potenza globale. Aver sbagliato a fare la guerra e quindi averla persa è doloroso prenderne atto, ed è questo di vincolamento piuttosto di un inevitabile il risultato che deve essere fatto digerire alla propria opinione pubblica, alla propria amministrazione e al mondo, che porta al fatto che il risultato di questa guerra, di questa situazione, può essere solo o lo scoppio apocalittico, globale, di un'offensiva senza scopi definiti che non siano quelli del casino totale, permettimi l'espressione, oppure il fatto che si dovrà fare un accordo con l'Iran dove l'Iran esce meglio, più forte, e gli Stati Uniti escono peggio. E questo accordo è più o meno, non si potrà discostare per tante ragioni, se vuoi ne parliamo, da quello che era stato fatto per quanto riguarda il nucleare. Tutti gli altri migliorano, ma per quanto riguarda il nucleare non può che replicare l'accordo che era stato fatto da Obama con il GP6O.
0: Sì, che poi era stato invece stralciato da Trump perché giudicato troppo a favore degli Stati Uniti, troppo a favore dell'Iran e poco ambizioso.
1: Ricordo...
0: C'è chi dice che se si riuscisse a riproporre, a siglare quell'accordo, sarebbe un mega successo. Quindi in realtà molti analisti non sono nemmeno convinti che si arriverà a quel livello di accordo lì, perché l'Iran ha acquisito consapevolezza che ha delle carte, visto che a Trump piace tanto questo termine, ha delle carte ottime in mano.
1: Sì, in realtà diciamo quello che gli iraniani, che sono dei fini negoziatori, l'abbiamo visto con la incredibile successo nella guerra psicologica con i Lego, ne abbiamo parlato anche qui, con l'ironia verso Trump e la follia strategica, la dilapidazione strategica degli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, che ha preceduto la vittoria nella guerra reale. Diciamo, questa vittoria nella guerra psicologica, come sempre, perché le guerre vanno sempre motivate. E mentre gli Stati Uniti parlavano con l'alternanza di minaccia e di mostrare il volto buono, parlavano semplicemente all'Occidente, alla propria opinione pubblica interna, in una guerra che però era diventata globale, l'Iran parlava al mondo e quindi ha vinto a tutto il resto del mondo e anche all'opinione pubblica occidentale. Sulle motivazioni della guerra. Ora, gli iraniani stanno, secondo me, puntando a cedere qualcosina di orgoglio sul nucleare, che non hanno mai voluto, ricordiamoci, perché c'era una fatua di Khamenei, cioè il nucleare militare l'Iran non l'ha mai voluto, perché, ed è questa storta narrativa ideologica posta da Netanyahu per cominciare la guerra, che è stata alla base del deragliamento di tutta la carovana.
0: Sì, questo lo ricordiamo per gli ascoltatori, perché il regime degli Ayatollah, come giustamente ci dicevi, aveva una fatua, aveva proprio stigmatizzato il nucleare come arma, e quindi il nucleare sì, ma solo civile. Allo stesso tempo però uno dice: perché allora prosegui nell'arricchimento dell'uranio ben oltre gli utilizzi civili, anche a scopo medico-scientifico?
1: perché risultava una carta molto forte con l'Occidente.
0: Certo.
1: Cioè è l'Occidente che gli ha detto: io tengo a questa cosa. Quindi loro, che sono dei fini negoziatori, dei fini politici, hanno puntato su questa cosa come minaccia, come deterrente, ma quindi potrebbero essere interessati alla fine a riconoscere quello che loro già avevano detto, cioè che non avranno il nucleare militare, ma il nucleare civile è un'altra cosa,
0: certo.
1: Quello lo avranno, e soprattutto non cederanno su quella che erano le vere motivi per cui è stato rotto l'accordo fatto da Obama, da Trump, su richiesta di Israele, cioè che gli iraniani non sviluppassero i missili balistici e che non usassero i proxies, gli Houthi, Hezbollah, così chiamati, che poi in realtà non sono proxies, nel Medio Oriente. Di questi sono usciti dal tavolo negoziale, che adesso è solo sul nucleare e lo accenna, e faticosamente cerca di riottenere quello che poi aveva già ottenuto il GPO. Quindi l'accordo precedente fatto da Obama. Quindi abbiamo un tavolo negoziale, e lo dice la stessa scelta del mediatore del Pakistan, perché il Pakistan è alleato della Cina in Asia, in questa che è, diciamo, un'emissaria della Cina. Quindi già dalla scelta del mediatore si capisce quanto terreno ha perso, l'hanno perso gli Stati Uniti, e per esempio il fatto anche che Israele non fa parte del tavolo negoziale, per me è castigo, e fra l'altro anche che i rapporti fra Israele e gli Stati Uniti sono in gravissima crisi strutturale, al di là di quello che può pensare Trump, sia nell'elettorato ma sia anche nell'amministrazione, e lo si è visto, e concludo, con la botta alla credibilità della linea israeliana apocalittica, ideologica, propagandistica, che è risultata nel leak, l'uscita della notizia che si puntava sul regime change, su chi? Su Ahmadinejad, sì. Cioè il più antisemita, il più esatto. Guerrafondaio, il più estremista esatto. Degli ex presidenti iraniani, che non sono tutti uguali.
0: Sì, poi leak... sembra che alla fine sia stato, per sempre stando alle ricostruzioni giornalistiche, che sia stato Ahmadinejad a defilarsi, no? Cioè si parla dell'Ahmadinejad che intanto era scomparso, ma era agli arresti domiciliari. Durante le prime ore dell'attacco c'era stato un attacco anche nei confronti dell'abitazione di Ahmadinejad, ma pare proprio per liberarlo in qualche modo.
1: Esatto.
0: Poi doveva essere messo in sicurezza, e poi, una volta abbattuto il regime, proporlo come nuovo presidente, nuova guida. E ora hai fatto bene, hai dato già due pennellate anche per i nostri ascoltatori che casomai non ricordano la figura di Ahmadinejad, però viene considerato a tutte le latitudini un antisemita, ma di quelli irriducibili. E poi assolutamente un guerrafondaio che durante il regime degli Ayatollah era quello che guardava in modo più favorevole al nucleare declinato allo scopo bellico. Allora questo esatto. Era l'uomo di Netanyahu e di Trump.
1: Esatto, cioè, infatti la mia lettura è siamo all'assurdo di questa costruzione ideologica che sta cascando in mezzo a botte a cittadini inermi rapiti in mezzo al mare, botte ai manifestanti israeliani che cercano di frapporsi all'aggressione ai palestinesi in Cisgiordania, in questa atmosfera folle, messianica, suprematista, in cui il Ku Klux Klan sembra aver preso il governo di Israele e conquistato anche una buona parte del suo popolo, questo disperato, è uscita questa notizia di Ahmadinejad, che mostra che cosa? Due cose. Uno, che non si può salvare un popolo bombardandolo, e non si può promuovere una persona bombardandola, perché è stato ucciso, è stato messo a rischio la sua vita, perfino per liberarlo, è stato ucciso tutti i suoi carcerieri, perché era sotto regime di custodia a casa domiciliare, perché era in urto troppo estremista per il regime di Iran. Ma la notizia sarà fatta trapelare da chi? Dalla CIA. Perché, per fare che cosa? Sacrificato dalla CIA, perché questo condanna anche Ahmadinejad e lo, tra virgolette, sputtana, diciamo, in patria.
0: Termine tecnico.
1: Per impedire il ritorno al folle alla guerra.
0: Eh sì.
1: da parte della CIA, cioè sono gli apparati interni che ancora funzionano degli Stati Uniti che fanno trapelare l'ingestibile, che ricorda un po', questo vale diciamo una notizia per amatori e per gli analisti, lo scandalo di Iran Contrast del 1986, che fu un grave colpo alla presidenza Reagan, cioè l'Iran è, dopo la rivoluzione islamica, il paria per gli Stati Uniti, il diavolo per gli Stati Uniti, ma per finanziare la guerriglia anti-sandinista in Nicaragua gli si vendevano armi, e con quei soldi il colonnello Nortel poi faceva arrivare alla CIA per finanziare la guerriglia anti-sandinista di un legittimo regime in Centro America. Questa, l'appoggiare Ahmadinejad, ricorda la peggiore realpolitik degli Stati Uniti, adottata da Israele, e che è impresentabile, quindi è stato uno scandalo in Iran, ma anche negli Stati Uniti, ed è stato fatto dalla CIA per mostrare l'inconsistenza strategica e la vacuità, anche l'impossibilità militare della guerra, e per farla quindi non riaccendere. Quindi gli Stati Uniti sono di fronte, diciamo, come dire, a un vicolo molto stretto, chiamiamole forche caudine, ecco, la militare, sono delle forche caudine e dovranno passarci, e non c'è niente da fare.
0: No, ma poi esatto, l'alternativa è quella, ma ovviamente poi si aprirebbero tutti altri scenari, anche un domino che non vogliamo neppure prefigurare. Questa mattina su Repubblica c'è un'intervista a Robert Kagan, analista statunitense che era il guru, no, dell'amministrazione Bush, quindi voglio dire non certo un democratico, un filo democratico, che è durissimo, perché dice che gli Stati Uniti hanno veramente sbagliato tutto, che la gestione è stata disastrosa e che l'errore che hanno fatto nell'attacco, nella strategia all'Iran, lo pagheranno per molti anni.
1: Sì. Non ho letto quella di Repubblica, l'avevo letta ieri perché la notizia è uscita ieri sui giornali arabi, se ne è molto parlato, ha fatto molto rumore. Quindi noi in Italia ci arriviamo un giorno o due giorni dopo, perché siamo alla periferia dell'impero, ma adesso questo non è il caso di parlare di come di quanto voi vi distinguete dai mass media italiani, quanto siete poco provinciali, perché poi la Chiesa è l'unica istituzione globale, diciamo, quindi vi giovate di uno sguardo non provinciale, ma lasciamo perdere questo. Ieri Kagan fa tante cose, ha dichiarato: la guerra all'Iran può finire come il più grande colpo alla sicurezza di Israele nella sua breve storia. Ora Kagan ha colpito, perché Kagan è un influente pensatore neoconservatore, sono quelli che si sono alleati con Netanyahu per cominciare la guerra, quindi è una crepa più che interna. Kagan è stato il teorico dell'invasione all'Iraq, quello che parlava di Marte e di Venere, che gli europei erano Venere e quindi dissipavano, pensavano a godere, pensavano all'amore, mentre l'America era Marte, cioè il dio guerriero che sapeva invece imporre la libertà nel mondo. Era il teorico, pure un pamphlet, un pensatore proprio di livello, il principale dei neoconservatori americani nel 2003, che oggi dichiari il fallimento di quella ricetta è molto molto indicativo e spiega il fallimento strategico nel quale si sono infilati gli americani, anzi nel quale Trump, cedendo a Netanyahu, ma ci saranno conseguenze per Netanyahu, per Israele, di questo errore, perché Trump e l'America sono vendicativi e quindi questo, ci saranno conseguenze, mostra bene il cunicolo stretto in cui l'America si è infilata. Ora è un problema di tutti farla uscire, compreso degli iraniani.
0: Su questo non c'è dubbio. Tornando a Trump, Israele, Netanyahu, noi continuiamo a parlare di accordo Iran-Stati Uniti, anche perché Trump nei giorni scorsi ha ribadito e alla fine tanto Netanyahu farà quello che dico io. Sicuramente, probabilmente, insomma, Israele ha bisogno degli Stati Uniti, non c'è dubbio. Però Netanyahu anche nelle scorse ore ha detto che comunque, visto che quello che sappiamo dell'accordo e che deve riguardare anche il Libano, ha detto chiaramente che Israele non rinuncerà al confronto, a difendersi, alle operazioni nei confronti di Hezbollah. Quindi tra i timori che ci sono è che ovviamente poi Israele in qualche modo possa far saltare l'accordo proprio continuando le operazioni in Libano, casomai costruendo anche una sorta di provocazione, no? Della serie abbiamo attaccato perché ci stavano per attaccare, una roba del genere. Quanto secondo te, mentre Iran e Stati Uniti stanno cercando, verificando la tipologia di accordo da raggiungere, Israele, Netanyahu sta pensando a come far saltare l'accordo?
1: Netanyahu sta pensando di far saltare l'accordo con la guerra che è in atto, che è quella in Libano, che è, diciamo, un succedaneo della guerra all'Iran in termini ideologici, perché ieri per esempio c'era una protesta delle comunità del nord di Israele contro il governo Netanyahu e contro l'America, dicendo non dobbiamo far finire la guerra e Hezbollah finché il problema non è debellato. Qual è il problema? Così come sull'Iran, il Netanyahu ha convinto il paese che il problema del paese fosse l'Iran, il primo problema, ha convinto il paese, soprattutto il nord, che ha vicino Hezbollah, che Hezbollah si può sconfiggere, questo problema si può risolvere solo militarmente. Cosa impossibile. Cosa impossibile, quindi, perché non solo perché oggi muore, ne è morto un altro ieri, un soldato israeliano al giorno, perché ne abbiamo parlato l'altra volta, hanno sviluppato, Hezbollah ha sviluppato i droni senza con fibre ottiche, inintercettabili. Due giorni fa sono saltati per aria 5 carri Merkava, carri armati.
0: Sì.
1: È un prime nella storia militare di Israele. Cioè la sconfitta rispetto alla guerriglia di Hezbollah è senza precedenti in Israele e ha dei costi che però in Italia sarebbe disponibilissimo a far pagare al proprio popolo.
0: Su questo l'abbiamo visto, insomma, non
1: quindi,
0: c'è dubbio.
1: Oggi è morto un altro soldato, ex soldato israeliano per suicidio a Miami. Ogni giorno questa è la rotta, ma la guerra infine continua e continuerà sul nord, perché così come con l'Iran, mentre l'opinione pubblica occidentale ha capito che è una truffa e si concretizza su, diciamo, e guarda, si concentra sugli effetti che queste politiche omicidarie e stragiste del governo Netanyahu hanno sui popoli vicini e sul resto del mondo come scosse,
0: sì.
1: Ha però convinto che ancora detiene, diciamo, una certa maggioranza ha convinto che Hezbollah possa essere vinto solo militarmente, cosa impossibile perché non avendo vinto Hamas a Gaza, dove si sta riaccendendo il fuoco della guerra sotto le ceneri, così non può sconfiggere Hezbollah, che è 10 volte Hamas. Tutto questo perché vuole arrivare alle elezioni, sono state fissate ieri per il 15 settembre.
0: Sì, elezioni anticipate, per la verità, elezioni anticipate di poco,
1: anticipate di poco, è stata scelta la data, un po' come succede in Inghilterra, insomma,
0: sì.
1: Il governo decide la data delle elezioni entro un range vicino alla propria scadenza naturale, insomma, non tecnicamente, ecco, quindi tutto questo serve per far soffrire il proprio popolo in una guerra impossibile a vincere, mobilitarlo e convincerlo che la propria ricetta può assicurare la sicurezza. Quindi la scommessa sarà nel dibattito interno se questo sarà vero o no, e al momento il dibattito interno non depone bene, purtroppo.
0: No, infatti però ci si chiede, perché ci sono tante versioni diverse rispetto alla possibilità di Netanyahu comunque di avere un ruolo importante rispetto anche al nuovo governo che uscirà dalle prossime elezioni, per la grande capacità di Netanyahu di sfruttare il sistema elettorale israeliano, che se vogliamo è ancora più farraginoso del nostro, no? E che ha dato vita anche a tutta una sequela impressionante di governi nel giro proprio di pochi anni, e che in qualche modo Netanyahu sia costretto ancora una volta ad allearsi con gli impresentabili. Cosa ne pensi?
1: Ma non è costretto.
0: No,
1: lui
0: certo.
1: È stato alla fine del suo ciclo ci sono, diciamo, il ciclo ventennale cominciato, lo ricordo a tutti e anche ai miei amici fan di Netanyahu o ex amici, è cominciato con l'assassino di Rabin, che è stato il più l'assassino politico più di successo del Novecento, perché colui che l'aveva promosso, almeno moralmente, e io c'ero nel 94 quando da capo dell'opposizione a Kikar Zion, cioè Piazza Zion a Gerusalemme, nel luglio del 94, davanti a 200.000 sostenitori, Netanyahu ha detto fermatelo in qualunque modo, e qualcuno l'ha fatto.
0: Sì, ricordiamo. Quindi, anche qua Ben Vir, insomma.
1: Ha cominciato poi un ciclo basando su essere il mister sicurezza, la durezza verso l'inesistenza, la rimozione della questione palestinese e l'inesistenza di una opzione, diciamo, collaborativa con i paesi arabi, che peraltro avevano già fatto la pace con Rabin, la Giordania,
0: certo,
1: e ancora prima con Begin e l'Egitto.
0: Ecco,
1: invece di perseguire Oslo, l'ha sabotato rimuovendo la questione palestinese e ritornando in guerra permanente effettiva, diciamo, col resto del mondo.
0: Sì.
1: E parlando di Iran come il male assoluto, Satana, e il problema da risolvere, adesso il problema è perché non avrebbe saputo gestire la bomba. Il problema è che adesso la comunità internazionale pensa che la bomba non può essere gestita da uno Stato governato dai matti messianici, e quelli sono in Israele, non solo in Iran.
0: Sì,
1: e
0: infatti,
1: quindi c'è questo rovesciamento.
0: Sì, sì.
1: Ma è cominciato un ciclo fortunato, forte, ha costruito una forte coalizione egemonica, anche internazionale dentro l'Occidente, destra estrema, ha fatto l'amicizia con tutti quelli di destra estrema in Europa, dell'Europa dell'Est, che avevano fatto
0: Orbán, la Shoah prima di tutto, no?
1: Cioè, tutti i partiti antisemiti di estrema destra,
0: sì,
1: discendenti da quelli che avevano fatto la Shoah, e ha costruito dopo l'11 settembre una coalizione fortissima egemonica, che però ha avuto un suo ciclo, perché non assicura altro che la guerra infinita, non assicura sicurezza, ovviamente indica un problema, cioè ci attaccano, ma non la soluzione, come tipico dei sovranisti. Quindi hanno cominciato a cadere i governi, ha fatto un governo internazionale, si succedevano. Dopo una serie, l'ultimo disperato tentativo è stato quello di consegnarsi ai messianici, che erano fuori dell'alveo costituzionale. Addirittura Ben Gvir è un ex target dello Shin Bet, del Dipartimento del Terrorismo Ebraico, è un amico di Baruch Goldstein, un amatore di Baruch Goldstein,
0: sì,
1: con lui
0: ha
1: trucidato 29 persone arabi che pregavano nel 94 a Hebron, il 24 febbraio, facendo saltare l'accordo di Oslo. Quindi, diciamo, si è consegnato a questi in cambio di uno scambio indecente, cioè voi mi permettete di rimanere al potere e io vi do, mi date l'abolizione dell'equilibrio dei poteri della Corte Suprema, perché sono sotto scacco con dei processi di corruzione, e invece stare dentro il processo, voglio uscire dal processo e abolire il processante, diciamo così, in cambio io vi consegno lo Stato. E quindi diventa post-sionista. C'è stata la rivolta della parte laica, e soprattutto vi consegno lo Stato e non vi faccio fare la guerra alla vostra base elettorale, che sono gli ultraortodossi, anche se c'è una piccola parte di ortodossi che adesso combatte e infiltra l'esercito. E così spaccando il paese, che si è spaccato su faglie laici versus religiosi, che non pagano le tasse e studiano invece di combattere e stare nell'esercito, che ricordo sono 3 anni per uomini e donne.
0: Sì, appunto, che è inaccettabile,
1: quindi,
0: no? Soprattutto in un piccolo stato,
1: un
0: con
1: piccolo
0: una popolazione
1: paese
0: assolutamente ridimensionata nei numeri, no? Quindi
1: e
0: pensare
1: poi
0: che c'è proprio una parte di persone che vogliono la guerra nella stragrande maggioranza dei casi, però non vogliono combattere per la guerra, è ovvio, come dire, che qualche malumore poi lo suscita, no? Va a inquinare il tessuto sociale, ci mancherebbe.
1: Sì, ma soprattutto non tiene insieme il tessuto sociale, che non si
0: certo
1: spacca solo fra laici e religiosi,
0: no,
1: ma
0: certo
1: si spacca soprattutto su faglie etniche, cioè Israele è una democrazia ancora formalmente universalista, era fino al 2018. Nel 2018 lui promuove la legge della nazione, cioè gli ebrei rispetto alle altre gruppi etnici, cioè i drusi, i circassi, gli arabi soprattutto, sono il 20%, pagano di più. E ha cominciato una deriva suprematista etnica che sfocia necessariamente verso il messianesimo, perché essendo così pochi, che ti posso proporre? La sicurezza, ti propongo che arriverà il Messia e ci penserà lui a salvarci.
0: Sì.
1: sì, questa è la, è la
0: messa così. Però sì, no, no, è ridotta all'osso, ma è così, così, così.
1: Purtroppo è una brutale sintesi, ma efficace. Siamo sì, in radio. E quindi lui si è consegnato, non c'è più il Netanyahu laico, duro, del dopo l'11 settembre, con dell'11 settembre. Lui è ostaggio di chi comanda, è un governo di Ben-Gvir e Smotrich. Non è il governo Netanyahu, lui è un ostaggio,
0: sì,
1: quindi può finire solo con lui alla corte marziale, cosa sarebbe l'esito naturale, come traditore della sicurezza, sì, del proprio infatti, popolo, oppure processato per corruzione, oppure rivince con questa coalizione, il terzo, il quarto non datur.
0: Ma cioè, nonostante l'abbiamo detto, non è immediatamente intellegibile il sistema elettorale israeliano, ma si può veramente pensare.

0: Rabin, e Sadat anche, si può morire per la pace in Medio Oriente. Quindi è una, è per il, e ci vuole molto coraggio. Questo coraggio in questo momento a Israele manca, per la paura, il trauma del 7 ottobre, la subalternità e l'incapacità dell'opposizione laica di prospettare un'altra strada che non sia un Netanyahu, un formato mild, un po' più moderato, diciamo, sì, come è stato nei 20 anni in cui Netanyahu ha avuto l'egemonia sul popolo israeliano. Esiste un'altra Israele molto minoritaria, Standing Together per esempio, quei ragazzi e ragazze e professionisti che prima marciavano contro la riforma della Corte Suprema e adesso si frappongono fra l'esercito sempre più in mano ai coloni e i contadini palestinesi bullizzati e terrorizzati dai coloni stessi. Esiste un'altra Israele, anche ebraica. Se la diaspora aiutasse, soprattutto quella italiana, invece sostenete Netanyahu come l'unica possibilità di esistenza di Israele e lo identificasse come la causa principale della morte dell'Israele che tutti amano, magari darebbe una mano anche all'opposizione interna che adesso rimane minoritaria, anche perché c'è Trump in America e quindi i processi di dissoluzione sono molto più lunghi. Bisogna vedere chi resiste di più, se la ricetta di Netanyahu rispetta ai colpi della realtà e ai morti, o la speranza di un altro Israele che sta morendo ma resiste battaglia. Se gli dessimo una mano tutti, comprese le diaspore europee acquattate sotto Netanyahu, a parte lodevoli eccezioni come Gad Lerner per esempio, forse daremo anche il nostro contributo a che Israele non rimanga in mano ai messianici, si suicidi e non sparga morte e sangue in tutto il mondo come sta facendo adesso.
1: Grazie sempre Fabio Nicolucci, a presto, buona
0: grazie
1: giornata, vi ricordo ancora per Guerini Associati, Israele il 7 ottobre, prima, dopo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
5: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

tra Iran e Stati Uniti è slittata e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice il presidente americano Trump, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo statunitense su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round diretto a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà fermata a giorni. All'alba

0: italiana. Il segretario di Stato statunitense Rubio si è detto ottimista e dice che l'accordo può arrivare proprio nella giornata di oggi. Fermato un gruppo flottiglie in Libia con due italiani, forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Si è attivata la Farnesina. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza, col presidente israeliano Herzog che denuncia un processo di imbestialimento. Ucraina, dura rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti la Russia ha utilizzato anche il missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si contano almeno 4 morti. Per l'alta rappresentante europea Callas, Mosca è un vicolo cieco, per questo terrorizza i civili. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ieri, nella solennità di Pentecoste, il Papa ha celebrato in Basilica Vaticana la messa alla presenza di 5.000 persone. Il male della guerra, ha detto il pontefice, è vinto non da una superpotenza, ma dall'amore.
1: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile.
0: Amministrative, seggi aperti fino alle 15 in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Ed è tutto, più tardi.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: 5.06, dopo le news si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu che ci portano direttamente in Ucraina dopo la durissima rappresaglia russa che segue il colpo messo a segno dagli ucraini l'altro giorno quando hanno colpito le strutture dei servizi di sicurezza di Mosca nella zona di Kramatorsk, e quindi stiamo parlando ovviamente, siamo in Ucraina ma nel territorio occupati dalla Russia. Buongiorno a Vladislav Maestruk, giornalista che raggiungiamo a Kiev. Bentornato Vladislav.
1: Buongiorno.
2: Allora, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. È stato veramente un attacco terribile. Qualcuno ha parlato proprio di crisi isterica da parte della Russia, no? Nella tipologia d'attacco che ricordiamo, ha visto anche l'utilizzo dell'Oreshnik, il supermissile capace di trasportare anche ogive nucleari. Quindi immaginiamo che questo sia anche un messaggio per l'Europa, no? Visto che è un missile che potrebbe raggiungere Londra, Parigi, Berlino. Ancora prima ovviamente Varsavia, quindi probabilmente qua c'è una minaccia diretta anche a noi. Quello che è certo è che c'è stata una devastazione totale, sono stati colpiti in Ucraina ancora una volta obiettivi civili, non certo obiettivi militari. Fortunatamente i morti sono 4, ci sono stati però tantissimi feriti. Quello che però possiamo dire è un colpo un po' a vuoto, nel senso che la Russia ormai avrà capito che questo non basta, no? A piegare l'animo e la volontà ucraina di resistere.
1: Credo che qualcuno in Russia sta iniziando a capirlo anche da un po' di tempo. Il problema resta sempre comunque il fatto che un regime che ha puntato tutto su una vittoria militare che doveva garantirgli un posto al sole oppure un posto sul tavolo delle grandi potenze mondiali, adesso sta facendo una brutta figura. Insomma, Putin non si può permettere, insieme a tutto il suo regime, di alzare le mani e dire vabbè, ci ho provato, non ci sono riuscito, ciao. Non si esce così. Ai noi la Russia avrà una possibilità di ritornare nel mondo civile quando Putin, per un motivo o per un altro, sarà destituito da una malattia o dai suoi settoriali. Fino a quel momento io non penso proprio che la politica della Russia cambierà. Fino a quel momento continueranno a fare le loro dichiarazioni che si prenderanno tutta l'Ucraina o che se ne prenderanno buona parte, poi diranno che noi vogliamo, ogni volta che diremo siamo pronti a parlare con qualcuno in Europa, diranno Schröder, tantissimi in Europa inizieranno a fremere, dire oddio, Putin è pronto al dialogo.
0: Sì.
1: Il problema è che tutte queste oscillazioni, no, che poi anche l'opinione pubblica lo guarda, alla fine non è che tutti sanno il russo in Europa, anzi pochissimi lo sanno, anche fra i giornalisti, e questo è un problema. Il problema è che poi la gente dice Putin è pronto al dialogo, ma gli ucraini comunque continuano a bombardare, e sembra quasi che è l'Ucraina
0: la colpa,
1: che non voglia fare la pace. Il problema è che Putin ha sempre continuato a dire ciò che ha detto 4 anni fa, sulla denazionalizzazione, denazificazione, continuano sempre con questa retorica qua. Quindi non ci sono cambiamenti,
0: no,
1: né di retorica,
0: infatti,
1: né di marcia.
0: Al di là delle dichiarazioni infiocchettate, in realtà le istanze della Russia sono sempre rimaste quelle massimaliste del primo tavolo negoziale di Istanbul. Lì siamo, quindi in concreto non c'è nessuna apertura o volontà diversa da parte di Mosca.
1: Assolutamente, anzi c'è anche di peggio. Per esempio, secondo i dati dei servizi segreti militari ucraini, la Russia sta covando l'idea di utilizzare di nuovo la Bielorussia come trampolino, diciamo, di lancio per una nuova offensiva nella parte settentrionale del paese, ossia di nuovo cercare di andare verso Kiev e insomma Chernihiv e così via. C'è anche Chernobyl, tra l'altro.
0: tra l'altro.
1: Sopra, ecco.
0: Beh, infatti pare che Lukashenko si sia un po'. Ci sia irritazione da parte russa, c'è stato un richiamo pesante nei confronti di Lukashenko, il presidente bielorusso, fidatissimo di Putin, proprio perché vorrebbe svincolarsi da questa opzione, ovviamente. Quindi è quanto mai reale che la Russia voglia tenersi aperta questa possibilità.
1: Ma guarda, Lukashenko effettivamente, cioè, gli puoi dire qualsiasi cosa, ma non è certo uno stupido. Ecco, lui non può per ovvi motivi, perché verrebbe fatto fuori in questo momento, prendere e saltare fuori dal carro di Putin che sta andando, insomma, chi dice, verso il patatrac, invece in Russia qualcuno ancora ci crede, no? Che stanno vincendo. Ma Lukashenko comunque non è una persona con la quale si può tranquillamente avere a che fare, è molto, certo. Insomma,
0: fa i suoi interessi,
1: è una matrioska di quelle ancora sovietiche, quindi insomma è un interlocutore pericoloso.
0: Assolutamente.
1: Ma poi c'è un'altra cosa, cioè, oggi in Ucraina a Kiev è venuta la Tikhanovskaya, che è la leader dell'opposizione bielorussa, e l'Ucraina parla con lei come quando parla con la Bielorussia, perché ora come ora ci sono sì delle interlocuzioni con il regime bielorusso, formali, quelli essenziali, perché insomma ci sono tante questioni per i cittadini che devono essere risolte. Però dal punto di vista politico Lukashenko è sotto sanzioni, non è ritenuto, diciamo, legittimo al 100% anche dal governo ucraino. Beh, insomma, anche per la Bielorussia il governo ucraino non è legittimo, quindi insomma abbiamo una relazione alquanto difficile. Il problema è da capire che cosa pensino i bielorussi, se i bielorussi di per sé sono pronti ad avere una bella esperienza come quella che hanno avuto gli abitanti della regione, per esempio di Belgorod in Russia, no? Per dirvi, se non sbaglio nel 2020 o 21 c'è tuttora, è vivo, insomma non è un blogger militare, è un blogger russo che si chiama Varlamov, insomma era venuto nella città di Belgorod, che è al confine con l'Ucraina, a chiedere: ma voi ce l'avete i rifugi antiaereo? E tutti a ridere.
0: Come se non ce ne fosse bisogno, in questo senso.
1: Sono passati un paio di anni e poi Belgorod viene regolarmente colpita dall'esercito ucraino in risposta agli attacchi che subisce l'Ucraina.
0: Sì, io mi chiedo anche.
1: La Bielorussia ha tutto da perdere, però.
0: Assolutamente, però mi chiedo anche quanto i bielorussi accetterebbero di combattere contro gli ucraini, perché io mi ricordo che all'inizio della guerra, nel febbraio 2022, quando ci furono alcune incursioni anche dalla Bielorussia, in realtà ci furono anche degli atti di sabotaggio degli stessi bielorussi, no? Rispetto all'offensiva e agli attacchi contro l'Ucraina. Quindi io credo che Lukashenko tema anche che questo possa in qualche modo attivare quelle cellule dell'opposizione contro di lui, cioè nel momento in cui c'è il disordine poi c'è di tutto. Quindi secondo me c'è un doppio motivo la Bielorussia, Lukashenko, per non intervenire contro l'Ucraina, almeno mi auguro, insomma, che prevalga il buon senso, anche autoconservativo.
1: Ma il problema di Lukashenko e di tutti i bielorussi è che Lukashenko ha fatto entrare la Russia nel suo paese talmente in profondità che ormai hanno uomini loro ovunque, non è così facile neanche opporre resistenza, quindi essere costretti di entrare in questa guerra è una possibilità. Infatti la regione di Kiev si prepara anche per la difesa dal punto di vista logistico, lo ha sempre fatto in questi anni, però visto che c'è questa incombente possibilità, questo pericolo, quindi ci saranno altre motivazioni per andare a coprire le difese, quelle settentrionali.
0: Vedremo.
1: Di nuovo.
0: Un vero accordo, dei veri negoziati non sono certo prossimi, cioè comunque che non sia prossimo anche un allargamento del conflitto. Però, come dicevi, qualche malumore comincia a serpeggiare anche in Russia, perché i dati economici sono chiari, e non sono soltanto i dati, è proprio l'economia reale mondiale che comincia a mostrare le difficoltà e la fatica di questa guerra. Da un punto di vista geopolitico, ormai la Russia è completamente surclassata dalla Cina, di cui ha un bisogno incredibile. Poi anche vedere che la guerra è arrivata anche in Russia, arriva anche a Mosca, cioè finora i russi, sì, vero, Belgorod, che è prossima all'Ucraina, però non percepivano la guerra nel loro territorio. La guerra era un qualcosa che aveva delle ripercussioni, ma che comunque era lontana e avveniva solo in Ucraina. Il fatto invece che vedi i droni, ti vedi colpire, vedi il nemico dal punto di vista russo che arriva fino a casa tua, beh, un impatto ce l'hai. Come?
1: Beh, guarda, ci sono poche cose che i russi, i cittadini russi possono fare per fermare la guerra, per insomma riabilitare un po' anche il proprio nome per gli annali storici, per quantomeno, no? È quella di uscire in massa in piazza e dire basta con la guerra. Probabilmente non sono ancora talmente spaventati dai droni ucraini quanto spaventati dalla propria reazione a questa guerra, perché a molti gli andava bene, ed è questo, secondo me questa è la paura più grande che molti russi hanno provato, non quella di essere manganellati dalla polizia se escono a protestare, non quella di morire in guerra, ma la reazione che hanno avuto al fatto che il loro paese bombarda l'Ucraina. Hanno paura, più moltissimi di loro hanno questo senso di paura per la propria reazione di ma perché no? Perché no? Alla
0: veramente,
1: fine siamo un grande paese, possiamo essere un grosso impero. Per moltissimi è stato beh, perché no? E quella reazione lì è un problema, perché da un punto, cioè, perché è un prima e un dopo, no?
0: Certo,
1: per tantissime persone in Russia adesso sarebbe troppo difficile ammettere che hanno commesso un errore talmente grosso da augurare la morte ai propri parenti che magari ci parlavano la settimana prima al telefono per ore di qualsiasi cosa, no? E così via, insomma, ci sono talmente tanti episodi, quegli interfamiliari fra ucraini e russi, fra ucraini e quelli che abitano anche nelle regioni occupate. Più lontani sono e più sono soggetti alla propaganda, quella veramente becera. E la reazione che hanno avuto è stata quella di bene, molti si sono messi la Z perché hanno voluto farlo, non perché avevano paura di non
0: c'è un sostegno reale della guerra, proprio che dice affonda le radici nell'imperialismo.
1: Sì, certo, adesso è scemato perché ci sono degli oggettivi problemi economici, perché adesso le bare che sono tante, sempre più difficile nasconderlo, e quando il prezzo da pagare inizia ad essere non soltanto quello dichiarativo, che io non baderò il prezzo, no? Citando una canzone che si rifaceva però agli avvenimenti della seconda guerra mondiale, quando il prezzo, quello reale, inizia a pagarlo per davvero, inizia a fare iniziamo a fare i conti. Il problema, come ho detto, così come è stato per la Germania nazista, l'Italia fascista, l'Unione Sovietica durante la primavera di Praga o prima a Budapest, erano società civili convinte di ciò che stavano facendo. Ora, questo per dire, non è che i russi sono peggio di altri, ma è per dire che non è che i tedeschi sono l'apice della malvagità, no?
0: Qualsiasi società questo è ragione.
1: Può essere manipolata e diventare quello che oggi è la società russa, ossia un gruppo di persone che sono molto eterogenee fra di loro, però dove c'è una dominante molto aggressiva, e questa aggressività che noi adesso stiamo vedendo è in parte per inerzia, per quello che loro, cioè parte della società dove è stata insomma gettata, indirizzata, no? Verso la conquista, la grandezza dell'impero, in parte l'aggressività di una buona fetta della società che inizia a rimuginare tutto ciò che ha provato, ha sentito, ha detto e scritto e magari anche fatto nei confronti di persone come loro, e questo senso di colpa li rende però aggressive, perché non c'è redenzione. Cioè, ah, è interessante quello. Di aver avuto torto.
0: Sì, sì, sì, no, è molto interessante questo. Che bene ci spiega. No, è proprio per capire anche, come dire, non dico il DNA che sarebbe troppo deterministico, però sicuramente una posizione, come dire, mentale, formativa, psicologica dei russi, che ci aiuta anche a capire poi a declinare tanti altri temi e argomenti. Prima di lasciare
1: anche nel momento in cui, per la psicologia, per farvi capire, cioè la società russa anche nei momenti tipo di relax davanti alla televisione per tantissimi anni, ma io sto parlando di programmi comici leggeri, c'era sempre questo leitmotiv della particolarità del popolo russo, quasi una cosa messianica, era detto un po' per scherzo ma neanche più di tanto. Alla fine, sai, quando ti senti dire che siete quasi il popolo eletto e dove avete una grossa missione, salvare l'Occidente da chissà cosa, poi arrivano quelli del regime e iniziano a formulare sempre in modo più sistematico, a indirizzarti magari a fare compiere cose sempre più crudeli contro l'Ucraina, lo stanno facendo e l'hanno attuato, vediamo quello che vediamo, ma è una cosa che parte da lontano. Beh, alla fine anche gli americani, come vediamo, no? Anche loro dal punto di vista informativo hanno questo imprint che sono, insomma, il caput mundi, no? Ci sono loro, bianchi, belli, con gli occhi
0: c'è tutta una retorica che poi diventa estremamente formativa nel costruire l'animus di un popolo. Questo è perfettamente
1: vero. Poi alla fine viene fuori sempre la stessa cosa, da qualsiasi punto di partenza, o da destra o da sinistra, alla fine poi si arriva comunque a formare un'idea che, vabbè, ha poco a che vedere con quella di Nietzsche del superuomo, ma c'è sempre questa presunzione di superiorità di un piccolo gruppo rispetto a tutti gli altri. Sì, è sempre successo, insomma, nella storia, viene formulato in vari modi: in Russia è così, in Cina in un altro modo, negli Stati Uniti è così, in Israele in un altro modo ancora, insomma, e così via, insomma.
0: No, qua c'è una declinazione a seconda dei popoli, però è vero che c'è un modo. Sì, questo purtroppo la storia ce lo racconta.
1: E avremmo molto meno problemi se, insomma, le persone che hanno, insomma, non so, un po' più di amore rispetto agli altri si uniscono e si adoperino affinché, insomma, certe teorie siano contenute, quantomeno perlomeno non ci sia una così facile entrata da parte di queste idee corrosive di una società civile nel mondo dell'informazione. Però se poi noi giornalisti siamo costretti a vendere informazioni, a fare sensazioni, perché te sei valutato non per la qualità del prodotto informativo che hai, ma perché devi essere il primo oppure avere più follower e così via, alla fine vediamo anche noi queste conseguenze, cioè siamo tutti in parte corresponsabili di tutto ciò che accade nel nostro mondo.
0: Questo
1: il problema
0: è
1: che molti non se ne rendono conto, o ancora peggio, se ne rendono conto e dicono: ma sai che c'è chi se ne frega, dopo di me anche il diluvio.
0: No, questo è sicuramente un elemento che, ahimè, concorre come poi al tipo di informazione che costruiamo. Grazie Vladislav, ci aggiorniamo presto, buona giornata, speriamo che sia veramente. Vladislav Maestruk, giornalista a Kiev. E lasciamo in questo momento il fronte russo-ucraino, per la verità lasciamo proprio l'Europa, perché ci spostiamo in Congo e Uganda per l'emergenza internazionale, così è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, determinata dai focolai di Ebola. Si calcola almeno 200 morti e altri 10 paesi africani a rischio. Buongiorno e bentornato Emanuele Crespi, responsabile dell'area umanitaria di ActionAid. Buongiorno.
3: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, voi siete attivi in Repubblica Democratica del Congo già da tempo, no? Nella provincia di Ituri, se non sbaglio. Qual è la situazione?
3: Sì, confermo, noi lavoriamo ormai da anni non solo nella provincia dell'Ituri, ma anche nelle province del nord e del sud Kivu, che sono insomma le province del Congo orientale.
0: Sì.
3: Fustigate da anni in realtà di conflitti, e che ora si trovano ad affrontare all'interno di un contesto già estremamente fragile anche questa nuova crisi epidemica dovuta all'Ebola. La situazione è stata definita dai nostri colleghi in loco una bomba orologeria pronta a esplodere, e a giudicare dalle notizie che riceviamo, che abbiamo letto nel weekend, la bomba è molto facile che possa esplodere presto. Come dicevi tu, siamo già oltre a 200 decessi e più di 800 contagi rilevati. Il tutto in un contesto in cui le strutture sanitarie e in generale le strutture di base già erano in grossa sofferenza per gestire altri tipi di epidemie come appunto la malaria, il morbillo, insomma è necessaria una risposta immediata da parte della comunità internazionale in questo momento.
0: Anche perché stanno continuando gli attacchi anche nei confronti dei centri di cura, quindi rendiamoci conto della difficoltà totale del tessuto ormai completamente destabilizzato in cui operate.
3: Sì, ed è una situazione che abbiamo già visto in realtà ai tempi della pandemia da Covid-19. Sì. Chiaramente la popolazione in questa fase ha delle reazioni violente a quello che sta succedendo, in particolare nel momento in cui i cari delle persone, i defunti vengono, non è possibile accedere ai corpi, non è possibile in questo momento svolgere funerali. Ed è quindi fondamentale, ancora prima di pensare a un intervento dal punto di vista sanitario, mettere in piedi delle campagne forti di informazione, prevenzione e sensibilizzazione su quelli che sono i rischi in questo momento dell'epidemia di Ebola.
0: Sì, perché altrimenti prevale la rabbia, no? Di non poter dare neppure l'ultimo saluto al proprio caro, di non riuscire a riavere il corpo, quando addirittura sappiamo che per destabilizzare ulteriormente la popolazione viene messo anche in giro, che invece di essere lì per curare siete una sorta di untori, diciamola tutta, no? Sappiamo che ci sono anche questo tipo di politiche avverse che non aiutano assolutamente. Cosa si può fare e come possiamo aiutarvi ad aiutare?
3: Allora, noi in questo momento riteniamo che sia essenziale, come dicevo, lavorare innanzitutto sul tema della informazione, quindi cercare di dare più informazioni possibili alla popolazione, e noi siamo facilitati dalla nostra presenza capillare all'interno delle comunità. È fondamentale lavorare a stretto contatto con le autorità sanitarie e scolastiche a livello locale, con gli insegnanti, con i genitori, con i gruppi di donne e di giovani. In questo momento noi stiamo, come dire, cercando di rispondere all'interno delle scuole in cui noi lavoriamo, contribuendo con l'installazione di punti di lavaggio per le mani, il rafforzamento delle strutture idriche, distribuzione di kit igienici e di protezione, attività specifiche di formazione per gli insegnanti e creazione di percorsi di riferimento per gli eventuali casi sospetti. È chiaro che in questo momento è fondamentale che la risposta, come dicevo, sia a livello comunitario, sia localizzata. È necessario tenere aperte le scuole in totale sicurezza in questo momento, perché per noi comunque l'educazione rimane fondamentale. È necessario però far sì che le scuole non diventino luoghi di rischio, ma continuino a essere luoghi sicuri, in particolare per bambine e bambini e per le loro famiglie.
0: Ma cosa si dovrebbe fare, cosa si può fare per, a livello proprio internazionale, per mettere in sicurezza il territorio? Perché sappiamo che l'epidemia dal Congo è già arrivata in Uganda, no? Anche in modo importante.
3: In questo momento quello che sarebbe necessario è sicuramente investire maggiori risorse nella prevenzione, così come anche nella ricerca di un potenziale vaccino. È stato creato l'anno scorso un vaccino per l'altro ceppo di Ebola. Questo è un ceppo appunto sconosciuto, per il quale non esistono ancora terapie. Di sicuro la decisione presa dal governo degli Stati Uniti nel 2025 di tagliare i fondi di supporto, di sostegno a USAID, all'agenzia americana di cooperazione, che interveniva tantissimo in Repubblica Democratica del Congo, in particolare con campagne di vaccinazione, non sta aiutando, e questo rischia di aumentare i possibili problemi in futuro. È chiaro che in questa fase ci deve essere anche la comunità internazionale tutta deve stringersi attorno alla Repubblica Democratica del Congo e far sì che si possa trovare una soluzione e un vaccino prima possibile per poter intervenire.
0: Grazie sempre per tutto questo. quello che fate, Emanuele Crespi, responsabile
3: grazie
0: area umanitaria di ActionAid.
3: Buona giornata.
0: Grazie, grazie ancora. E rientriamo in Italia, andiamo in Vaticano, perché l'avete sentito anche dalle nostre news, in realtà è qualche giorno dopo che c'è stato l'annuncio che stiamo rilanciando la notizia, finalmente ci siamo. Sarà presentata oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV, si intitola Magnifica Humanitas ed è dedicata all'intelligenza artificiale con un focus specifico sulla custodia della persona umana. E tra l'altro vi ricordo che tra l'altro oggi si apre l'82esima assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, FIDA, che si apre oggi, i lavori si concluderanno il 28 maggio con l'intervento proprio di Papa Leone. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni al Vaticanista di Avvenire, Giacomo Gambassi.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Giacomo, allora, cosa sappiamo di questa prima enciclica di Leone XIV?
4: Allora, è un'enciclica che ha al centro la rivoluzione tecnologica, la quarta rivoluzione industriale, come è stata definita, ma non è un'enciclica sulla intelligenza artificiale, come è già stato chiarito, ma è un'enciclica sulla condizione dell'uomo, la custodia dell'uomo, appunto in questo tempo dove le tecnologie, in particolare le tecnologie legate al mondo digitale, condizionano così tanto la nostra vita, la condizionano dal mondo del lavoro, come spesso ha accennato Papa Leone in alcuni suoi interventi, la condizionano dal punto di vista delle opinioni, la condizionano dal punto di vista delle scelte democratiche, la condizionano dal punto di vista dell'informazione, fake news o disinformazione, la condizionano dal punto di vista anche della guerra e della pace. Più volte il Papa ha ricordato che come l'intelligenza artificiale venga usata nelle nuove armi che automaticamente scelgono i loro bersagli, deresponsabilizzando di fatto chi anche invia o fa partire un missile. Insomma, l'intelligenza artificiale che è una ricchezza, appunto un bene per l'umanità, ma anche un rischio, e penso che il Papa metterà in evidenza questi due poli, cioè la bontà dell'intelligenza artificiale e della rivoluzione digitale, ma anche i rischi che comporta, quindi anche chiedendo anche quello che per certi versi ha già evidenziato, la necessità di interventi anche etici, morali, pubblici per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale.
0: Tra l'altro non è un caso che la prima enciclica di Papa Leone XIV sia nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, e si continua da parte di certi osservatori a guardare, come dire, i punti di contatto tra questi due pontificati rispetto anche il contesto sociale e culturale, no, in fermento evoluzione.
4: Esatto, la Rerum Novarum è l'enciclica della questione sociale di fine Ottocento, che era la questione operaia. Papa Leone lo ha detto in maniera chiara, di aver mutuato il nome anche dal Leone XIII, appunto il Papa della questione sociale di fine Ottocento, e quindi questa enciclica conferma in un certo senso il nome scelto da Papa Leone stesso, affronta la questione sociale di oggi, che è appunto quella della rivoluzione digitale. Un Papa quindi attento al suo tempo, che ha messo al centro del suo pontificato, di questo primo anno di pontificato, proprio le urgenze, le sfide del nostro tempo, appunto dalla tecnologia alla guerra, dalla polarizzazione del mondo alla necessità del dialogo e della cultura negoziale. Questi sono alcuni dei suoi temi. Non dimentichiamo, ad esempio, se pensiamo anche agli ultimi recenti interventi, a quello della Terra e dei Fuochi, ad esempio al tema ambientale, la salvaguardia dell'ambiente è uno dei temi su cui Papa Leone insiste molto. La visita nella Terra dei Fuochi e ad Acerra di sabato scorso l'ha confermato.
0: Torniamo proprio a sabato scorso. È stata una visita, quella del Papa, assolutamente attesa, e il Papa ha pronunciato parole molto molto nette.
4: Esatto, era una visita attesa. Ricordiamoci che Papa Francesco aveva ipotizzato la visita a Acerra nel quinto anno della Laudato Si, l'enciclica sulla cura della casa comune. Non era stato possibile realizzare questa visita per la pandemia. Papa Leone è andato ad Acerra nell'undicesimo anniversario della Laudato Si, ha usato parole pesanti, ad esempio, anche questo è uno dei temi sociali, contro la criminalità organizzata, sì, chiedendo appunto di fermare chi ha uno strapotere, un potere di condizionare la vita delle persone, sia con l'illegalità e anche con lo scempio dell'ambiente, e quindi con la ferita appunto delle ripercussioni sulla salute. Ha detto di essere in mezzo alle persone anche per ascoltare il dolore e far proprie le lacrime di chi ha perso i propri cari, in questo senso sposando anche quella che è una degli assunti che anche la chiesa locale, la chiesa campana, ha più volte sottolineato, o quello che l'inquinamento ambientale ha prodotto e ha causato patologie mortali, in particolare la crescita di cancro e tumori fra la popolazione. Si è rivolto appunto alle istituzioni chiedendo di intervenire per la custodia dell'ambiente, insomma, temi e spunti molti durante questa visita.
0: E tornando in aula del Sinodo, dove questa mattina alle 11:30 è attesa la presentazione, c'è un dato su cui vorrei portare la tua attenzione, soprattutto quella dei nostri ascoltatori, cioè che questa mattina, al di là del parterre di relatori di altissimo spessore, sarà presente anche lo stesso pontefice, Leone XIV, e non è proprio usuale.
4: Esatto, anche questo in un certo senso segna una caratteristica propria del pontificato di Papa Leone. Mi permetto di analizzarla come anche un'impronta del suo background americano, il fatto che, come ad esempio fa a Castel Gandolfo, che quasi settimanalmente dialoga in maniera anche rapida e incisiva con i giornalisti all'uscita dalla sua residenza, appunto quando esce per rientrare in Vaticano, così ha scelto di presentare oggi la sua enciclica. E non dimentichiamolo che l'enciclica di Papa Leone sulla rivoluzione digitale è anche figlia del fatto che Papa Leone è il primo Papa digitale, è il Papa che ha avuto un suo profilo social prima di diventare il Papa, è il Papa anche che i suoi collaboratori dicono continui a usare WhatsApp per comunicare o comunque a navigare su internet e sulla rete per vedere ciò che viene pubblicato o ciò che viene scritto. Era successo anche durante il viaggio in Africa, quando lo stesso pontefice aveva commentato con noi giornalisti sull'aereo papale i suoi resoconti delle sue prime giornate in Africa, dicendo dicendo che quello che era stato scritto non era corretto, meglio che tutte le sue parole si riferivano alla diatriba fra lui e Trump. In realtà diceva Papa Leone, i suoi interventi avevano e hanno una portata ben più vasta, insomma un Papa che segue anche passo dopo passo e legge momento dopo momento ciò che viene scritto sulla rete.
0: Assolutamente. Beh, vedremo allora, torneremo insieme a parlarne una volta che Nero su Bianco avremo la possibilità di leggere, analizzare e soprattutto riflettere quello che Papa Leone ci dice con la sua enciclica. Vedremo anche la giornata di oggi. Grazie Giacomo Gambassi, buona giornata, buon lavoro al Vaticanista di Avvenire.
4: Grazie a voi di nuovo, buona giornata a voi.
0: A tra poco.

0: giornata internazionale dei bambini scomparsi. Pensate che in Italia sono oltre 17.000 le denunce, ma si parla comunque di un sommerso importante, addirittura si pensa che ci corrispondano queste soltanto al 70% del totale, proprio perché ci sono tanti elementi che a me fanno sfuggire anche, no, dal conto e dall'emersione dei numeri reali che abbiamo davanti. E in realtà dietro la scomparsa dei bambini ci sono tanti elementi, tante realtà diverse che si vanno in qualche modo a intrecciare, e i contesti anche diversi, perché va da sé che un contesto di guerra poi porta con sé altre motivazioni e altre dinamiche. In occasione della giornata di oggi la Fondazione SOS Telefono Azzurro ha pubblicato il dossier 2026, la scomparsa dei bambini e degli adolescenti nell'era del digitale, dell'intelligenza artificiale. Vogliamo cercare, quindi, grazie a Telefono Azzurro e con la guida di Telefono Azzurro, di capire meglio quello di cui stiamo parlando. Buongiorno e bentornato al presidente Ernesto Caffo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, quando parliamo di scomparsa dei bambini, in realtà dietro questa dicitura ci sono tantissimi fattori, no? Tantissime realtà anche molto diverse tra di loro.
1: Sì, da una parte quando uno pensa alla scomparsa pensa a un bambino sottratto, una famiglia, in realtà è una componente importante, ma diciamo come numeri marginale. L'elemento che vediamo da una parte presente, devo dire, in tutti i paesi, ma soprattutto nei paesi mediterranei, ovviamente il tema delle missioni accompagnati, che rappresenta un elemento che spesso viene sottovalutato in quello che è il percorso che dall'accoglienza porta molte volte alla scomparsa, perché l'ingresso in comunità molte volte è molto breve e i ragazzi si allontanano, ma si allontanano in un mondo fatto di grandi rischi, i rischi della tratta, i rischi della criminalità organizzata che utilizza i ragazzi a fini criminali. E poi c'è un altro grande capitolo, che è quello dei bambini, degli adolescenti tutto, che si allontanano da casa, e sono molte volte bambini e adolescenti che vivono situazioni di disagio, di difficoltà, che non hanno una rete familiare né educativa né di sostegno, che sono senza tutele, talvolta si appoggiano a casa, ma sono tendenzialmente coinvolti, inghiottiti da un mondo spesso criminale che li coinvolge. Ed è un fenomeno questo associato da parte ad alcune situazioni sempre più presenti di disagio mentale di molti ragazzi, l'uso di sostanze e situazioni talvolta paralegali o illegali. E questo porta ovviamente con l'aumento anche dell'accesso dei ragazzi molto più velocemente al mondo digitale a dei rischi ulteriori. Cioè, il grooming è il tema in cui di fatto un bambino si ritrova di essere vittima di adulti che, anche con un uso di bot artificiale, coinvolto in relazioni, in situazioni che partendo dal virtuale diventano reali. Ecco, questo è uno dei rischi che vediamo. Per cui, ad esempio, molte segnalazioni avvengono proprio per la presenza di queste situazioni, che sono spesso invisibili per i genitori, e quando non ci accorgiamo che il ragazzo scompare è già troppo tardi. Vuol dire che non abbiamo colto quei segnali, e poi l'intervento di recupero di un bambino, di un adolescente, è difficilissimo per tanti motivi, oltre che lascia delle ferite profonde spesso non facilmente rimarginabili.
0: Infatti pensavo a questo: nel momento in cui è il minore, per motivi X, a decidere di scomparire, una volta che tu riesci anche a ritrovarlo, poi bisognerà lavorare per disinnescare quella molla che lo ha portato a quella decisione di andarsene, no?
1: È indubbio che è fondamentale aiutare questi ragazzi che vengono ritrovati a riprendere un cammino che non è sempre facile, anche perché le fughe ripetute sono costanti. Un ragazzo che si è allontanato tende ad allontanarsi una seconda volta se non vengono rimosse le cause per le quali non si ritrova in quella comunità, e se non sono anche controllate le fonti di attrazione che i ragazzi hanno verso mondi che sono magari mondi di apparente ricchezza, di apparente benessere, che li attirano. Ora, noi dobbiamo pensare però che quei bambini, se non curati, trattati, non sostenuti adeguatamente da figure adeguate, rischiano di essere persi, di perdersi in quell'invisibilità che è quella che ci preoccupa di più. Cioè, non ci rendiamo conto che quando un bambino esce dai radar, dei sistemi sociali, educativi, non è facile recuperarlo. Quindi dobbiamo assolutamente essere vicino, perché le fragilità vanno colte all'inizio di un percorso, non quando diventano cronaca, e purtroppo sappiamo quante sono le storie di ragazzi che però anche magari maggiorenni, che però hanno avuto una storia sommersa per tanti anni quando erano bambini e adolescenti.
0: Abbiamo detto, ci sono poi gli scenari di guerra che complicano e aggravano il quadro, no? Ovviamente.
1: Ma sicuramente diciamo che tutte le situazioni che sono determinate da conflitti, da eventi naturali e da povertà portano ovviamente a migrazioni, a spostamenti, ma questi spostamenti non sono purtroppo spontanei, sono guidati dai trafficanti di esseri umani, che oggi sanno che un bambino, un adolescente ha un valore economico, e spesso anche usando strumenti di attrazione digitale che anche in paesi lontanissimi sono fortemente funzionali e attrattivi, portano questi bambini a vivere un sogno che in realtà diventa una tragedia fatta di violenze e di abusi. Chi di fatto non ha una sua dignità, chi non ha una capacità di trovare un punto d'appoggio, è chiaro che è oggetto di essere sfruttato ulteriormente, e di poi a sua volta sfruttare altri più piccoli, perché purtroppo sappiamo che il sistema di criminalità usa i bambini per talvolta coinvolgerne altri.
0: Ma in Italia quali sono le principali cause dietro la scomparsa di un minore, quindi, giusto per enuclearle?
1: Ma sicuramente con questa fascia molto ampia i minori stranieri accompagnati è l'elemento numericamente più elevato. Quello che vediamo emergere soprattutto verso le grandi città è invece l'allontanamento detto spontaneo, in realtà legato a tante cause, come si diceva prima, di situazioni familiari inadeguate o violente, e poi c'è appunto tutto un mondo di ragazzi che sono coinvolti nella criminalità organizzata nelle grandi aree urbane, tutto nel Mezzogiorno, ma non solo, che sono ovviamente tanti ragazzi che non hanno più un punto di riferimento solido di diritto, di tutele, e che sono in aumento, soprattutto ripeto, rispetto all'uso di strumenti digitali. Questo è un po' l'andamento, che non è soltanto italiano ma un po' di tutta Europa, ed è il motivo per cui c'è un numero unico europeo, il 116.000, c'è un'allerta europea che permette di individuare un ragazzo quando scompare con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per intervenire immediatamente.
0: Però cosa è e come si può procedere per cercare di migliorare e potenziare questi strumenti, o anche di far conoscere gli strumenti che ci sono? Perché lei ha citato il 116.000 116.000 come numero, quindi servizio gratuito, multilingue, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Io sono convinta che anche tra i miei ascoltatori in pochissimi sanno del 116.000 come numero per attivare segnalazioni di scomparsa, se ne sa poco.
1: Ah, sicuramente è un tema sommerso, motivo per cui facciamo questo incontro come ogni anno, quest'anno al Senato, ma devo dire sempre coinvolgendo tutte le istituzioni, e devo dire è una fatica parlare di questo tema nel nostro paese, come se fosse un tema più di celebrazioni e di numeri statici. In realtà dietro ogni numero c'è una storia, un dramma che noi raccogliamo nelle nostre linee piattaforme di ascolto, ed è uno degli aspetti che richiederà un impegno delle istituzioni. Noi riteniamo ad esempio che avere un numero è uno primo passo, occorre che sia diffuso, che c'è una rete di intervento immediato, senza aspettare rispetto alla denuncia, cioè occorre che appena la denuncia viene fatta ci sia un'attivazione, se la richiesta è credibile, di tutte le risorse che abbiamo sul territorio, quindi vuol dire l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato, ma anche quelle che sono le strutture sanitarie, che sono a contatto talvolta con ragazzi che si tagliano, che sono molte volte in difficoltà, che arrivano in ospedale. Occorre che la scuola segnali tutte quelle forme di allontanamento che portano i ragazzi a non essere più presenti nella comunità educativa. Ecco, dobbiamo aprire gli occhi, e ci resta una formazione di tutti gli adulti, compresi quelli che lavorano soprattutto nei servizi rivolti ai ragazzi, perché quando un ragazzo si allontana anche dalla comunità a 12-13 anni, quel ragazzo è fortissimo rischio di non essere protetto e di essere coinvolto in situazioni fortemente tossiche e pericolose. Quindi dobbiamo fare uno sforzo, ed è motivo per cui oggi noi facciamo questa iniziativa, abbiamo chiesto ai comuni italiani all'Anci di
0: colorarsi di blu.
1: Sì, perché deve nascere dal basso, cioè tutti noi adulti dobbiamo renderci conto che i ragazzi vanno tutelati. Quando c'è un ragazzo che vediamo da solo, dobbiamo capire perché da solo. Se in treno vediamo un ragazzo che si allontana dagli adulti, vuol dire che c'è qualcosa che va colto. Ascoltare i ragazzi è fondamentale perché non si perdono, cioè dobbiamo far uscire dall'invisibilità tanti ragazzi che spesso si devono nascondere per poter sopravvivere, ma questo non è possibile. Un ragazzo di 10-11 anni deve essere invisibile in una città, una comunità dove magari accanto passano tante persone che non lo vedono. Questo è inaccettabile, dobbiamo lavorare tutti insieme, e quindi anche eventi come il suo, questa intervista è utile per far crescere questa consapevolezza.
0: Sì, veramente quello che dobbiamo fare è proprio abbattere l'invisibilità di questi ragazzi, no? Cioè dobbiamo essere noi in grado di vederli, e questo implica un salto culturale, empatico, di solidarietà, di capacità di accoglienza, che farebbe molto molto bene alla nostra società, oltre al fatto che sarebbe veramente di aiuto ai nostri ragazzi, quantomeno per evitare che il desiderio di scomparsa parta da loro, perché è ovvio che a quel punto abbiamo fallito tutti, no? Se un bambino vuole scomparire.
1: Non c'è dubbio, e d'altra parte la cosa che colpisce dai dati che presentiamo è che questi dati sono in aumento in tutto il mondo, e devo dire però il silenzio attorno a questa tema resta, e quindi bisogna veramente alzare la voce, perché non è possibile, anche quando ascoltiamo queste storie drammatiche, di arrivare tardi. Deve arrivare prima, quando il ragazzo presenta dei disagi, capire perché vuole allontanarsi, capire cosa possiamo fare per lui, e questo ascolto deve essere un ascolto efficace, perché i ragazzi vogliono risposte vere.

0: L'importante è anche essere informati e far circolare le informazioni, come appunto il 116.000 116.000. Io sono convinta appunto che in pochissimi sapessero dell'esistenza di questo numero, di questo servizio gratuito e sempre attivo. Non l'ho detto all'inizio, però ve lo segnalo perché casomai uno può chiedersi: ma perché il 25 maggio è stata scelta come giornata? Sapete che in questo caso sono sempre legate a delle storie, degli eventi, e in questo caso è stato scelto il 25 maggio perché nel 25 maggio del 1983 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha indicato questo giorno perché il 25 maggio del 1979 scomparse a New York il piccolo Ethan Patz, di cui non si ebbero poi più notizie. Quindi simbolicamente questa giornata ricorda questa drammatica scomparsa. Tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ultima ora insieme col nostro Buongiorno in Blu.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
2: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000 per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana.

0: annoio.
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
2: Dentro la città, fuori dal mondo.
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

ben ritrovati da Ugo Scali. Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz resta chiuso, secondo i media statunitensi. C'è l'intesa su di principio, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Il segretario di Stato americano Rubio dice: o troviamo un buon accordo o dovremo trovare un'altra soluzione. E intanto l'Iran avverte: se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni di Teheran congelati, l'accordo potrà saltare. Intanto calano il prezzo di petrolio e del gas. È stato fermato un gruppo flottiglia che si muoveva via terra in Libia, tra loro ci sarebbero anche due italiani, forse arrestati mentre negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar. È stata attivata la Farnesina. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog, il presidente, denuncia un processo di imbestialimento. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev, l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi durante i massicci bombardamenti. La Russia avrebbe utilizzato anche il missile a medio raggio Oshink, in grado di trasportare testate nucleari.

Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 e alla presenza del Papa la diretta su TV 2000. E sempre in Vaticano, da questo pomeriggio alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente, Cardinal Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Scontri a Torino prima del derby, ieri sera un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza, la partita è cominciata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancando l'Inter campione d'Italia e il Napoli. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, chiuderanno alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato a Giorgio Alfarazzi, economista della Fondazione CERM del Centro Einaudi. Per Salani ha pubblicato Breve storia dell'economia. Buondì.
1: Buondì.
0: Buongiorno, allora noi vogliamo fare con Alfarazzi questa mattina un quadro di salute economica del nostro paese, dell'Europa e del nostro paese, ovviamente, che per alcuni aspetti le due cose sono interconnesse, per altre forse no. Mentre siamo in attesa di capire cosa succede a Hormuz e quindi se si raggiungerà questo accordo Stati Uniti-Iran, che la differenza la fa e come, ovviamente per tutte le implicazioni legate al caro energia, ma non solo, alla questione l'Italia poco spazio fiscale, dunque la richiesta di derogare al patto di stabilità, con la Lagarde che ieri sera ci ha di nuovo detto no, e l'ha fatto proprio ai microfoni di una TV italiana. Sappiamo che, come dire, ci sono problemi e sfide che ci arrivano dal fronte internazionale, che non dipendono da noi, ma ci sono poi questioni strutturali che dipendono da noi. Oggi c'è di nuovo un tavolo per l'Electrolux, sappiamo tutta la questione legata al settore auto con Stellantis, quindi abbiamo un problema enorme per la nostra manifattura, che, attenzione, da una parte è in crisi e dall'altra è molto concupita da alcuni giganti come la Cina. Tutto questo, ho fatto una sintesi assolutamente, come dire, farraginosa, però per dire come siamo messi.
1: Allora, nessuno di noi muore di fame. Nessuno di noi domani mattina si troverà in una condizione di disperazione. E il tenore di vita italiano è piuttosto elevato, la qualità della vita altrettanto. Questo è, diciamo, il quadro. Se poi uno ragiona storicamente, non c'è neanche termine di paragone. All'inizio degli anni 50 l'80% degli italiani aveva la licenza elementare o meno, e il 70% degli italiani non aveva il bagno in casa. Quindi il punto delle questioni è sempre lo stesso. Se uno vuole guardare le vicende come fotografia, e quindi se guardi la fotografia in questo momento dell'Italia, ci sono 10.000 problemi gravi. Se invece la guardi come film, cioè come sequenza di fotografie o di fotogrammi, uno vede che c'è stato un grandissimo miglioramento da ogni punto di vista.
0: Quindi bisogna un po', no? Astrarsi dal quotidiano.
1: Esatto, dal quotidiano. Allora, se uno vuole deprimersi, guarda le fotografie. Se uno vuole tirarsi su di morale, guardi i fotogrammi in sequenza e vede che le cose sono comunque meglio di quanto non fossero 10 anni fa o 20 o 30 e così via, insomma, no? Ecco, allora, detto ciò, come premessa, diciamo, psicoestetica, non saprei come definirla, no? Però è importante, perché sennò uno si deprime. Il consiglio di guardare i film in bianco e nero sull'Italia degli anni 60, insomma, no?
0: Sì.
1: Cioè, c'è paragone, no? Cioè, andavano code infinite di 500 con le valigie sul tetto, no?
0: Per andare, le valigie così, di cartone.
1: Allora, sì, sarebbe questo, questo non c'è più. Allora, detto ciò, allora, le cose di cui parto dalla fondo della questione. Allora, i cinesi si accordano con settori industriali italiani, poi che l'Electrolux è italiana non è vero, sono gli svedesi che hanno comprato attività precedentemente italiane, certo. Zanussi. Allora, questo cosa vuol dire? Che pezzi dell'industria italiana sono già stati acquisiti da esteri, dall'estero, cioè, è già accaduto.
0: Sì, sì.
1: Allora, perché gli svedesi sì e i cinesi no? Poi si apre qui una discussione su cui arrivo. La seconda cosa è, Stellantis è un accordo fra i francesi e gli italiani, anche qui. Quindi l'arrivo dei cinesi, che ha fatto tanta notizia, perché probabilmente sono cinesi, ma queste attività industriali italiane erano già non più italiane, o svedesi o semifrancesi, e via andando. Allora, dov'è il punto della questione? Perché i cinesi non sono più poveri come una volta, a proposito di fotografie
0: e
1: fotogrammi e di storia. Nel senso che fino a 50 anni fa avevano, non so, la speranza di vita di 50 anni, erano miserabilissimi, avevano un reddito pro capite.
0: In Cina si moriva proprio di fame, soprattutto
1: di fame,
0: nelle zone interne.
1: Letteralmente. E adesso invece, se uno si vuole, come dire, vuole rimanere meravigliato, guardi le fotografie delle grandi città.
0: Sì, sì.
1: Io sono stato in una di queste grandi città, Shenzhen, quando ci sono stato io era un villaggio dei fini cowboy. Adesso è una città con 25 milioni di abitanti, e per arrivare a Shenzhen, che era orribile, mi sono fatto 3 ore di coda alla frontiera, perché non si fidavano di chi entrava e chi usciva. Quindi,
0: ma perché doveva andare a Shenzhen, glielo posso chiedere? Cioè, che era appunto questo villaggio un po' sperduto ancora.
1: Era un viaggio premio a Hong Kong, io lavoravo in finanza, e il viaggio premio era che quelli di Hong Kong ci volevano far vedere quanto miserabili fossero i loro cucini cinesi, e poi quello che è successo è che i cinesi sono mangiati loro.
0: Fantastico.
1: Quindi questa domanda non doveva farla.
0: Invece dovevo fargliela, perché molto ci racconta, secondo me, dello spirito cinese.
1: Sì, quindi c'erano, guarda questi miseri, noi invece,
0: appunto, esatto.
1: Noi invece sotto la corona britannica, e si è rigirato il mondo. Allora, ci sono queste storie qui, no? I cinesi non sono più poveri, no? Quindi non sono più quelli che fanno gli ombrellini e tu dici guarda il prodotto cinese, fanno automobili, fanno telefonini, fanno pannelli solari, sono tutto un altro. Quindi hanno sia il mondo high tech che il mondo medio tech, diciamo così, che potrebbero essere i frigoriferi e le automobili, o meglio forse i frigoriferi. Quindi hanno bisogno di esperienza, siccome l'Italia, insieme al sostanzialmente l'Europa, è l'economia della seconda rivoluzione industriale, cioè la prima è il tessile e le ferrovie, la seconda è il motore a scoppio, chimica e elettricità, e la terza sono, diciamo, i computer, per fare la conta, l'intelligenza artificiale, queste robe. Quella sarebbe forse la quarta. Comunque, noi siamo bravi in quella, siamo rimasti fermi all'inizio del Novecento. E siamo bravi a fare tutte queste robe di elettricità, chimica e motori a scoppio. Venendo qui e prendendo l'esperienza di alcune imprese europee di questo genere, loro migliorano la loro capacità in questi settori, che incominciano a essere importanti perché si stanno arricchendo. Siccome diventano ricchi, vogliono avere i frigoriferi belli, non so come dire.
0: No, certo,
1: E quindi è normale che dicono: dove che si fanno i frigoriferi belli? E uno gli dice, non lo so, nelle Marche, andiamo a vedere. Quindi, se uno, come dire, toglie il mistero dalla cosa, cosa si spiega? Semplicemente: i cinesi sono più ricchi, vogliono avere prodotti migliori, e questi prodotti migliori sono stati prodotti qui in Italia decenni prima, e quindi c'è una certa esperienza, tutto qua.
0: Quindi abbiamo il know-how e loro vogliono acquisire il nostro know-how.
1: Certo. Allora lì cosa succede? Che i cinesi prendono queste fabbriche che sono in Italia, quelle degli svedesi. Questa cosa non vuol dire che cacciano o licenzino, perché devono pur produrre. È probabile che sia un problema per i dirigenti, ma non per gli operai. Però attenzione anche qui, gli conviene portare via le cose dall'Italia. Uno dice: ecco, arrivano e si portano via tutto.
0: Esatto, no,
1: no?
0: Quello che temono è quello. Certo.
1: Ma il punto è: se lei fosse una cinese cinica che non ragiona come dicono i giornali o le televisioni, avrebbe tutto l'interesse a tenere queste cose in Italia, perché in questo modo lei aggira ogni eventuale sanzione futura. Tenendo le produzioni qui, il giorno che lei litiga con i cinesi, se lei avesse portato via tutto, lei metterebbe i dazi o impedirebbe l'importazione di frigoriferi una volta italiani fatti in Cina. Se invece si fanno in Italia, lei mica si mette contro i 10.000 occupati del settore italiano. Quindi è anche furbo dal punto di vista politico tenere le produzioni qua, perché così non sono aggirabili e sanzionabili.
0: Sì, possiamo dire che c'è anche, e questo è tutt'altro che secondario per lo sguardo cinese, che è capace di grandi prospettive, c'è anche un elemento, come dire, di soft power, no? Di presenza cinese.
1: Esatto.
0: Quindi ha tutto da guadagnare a mantenerlo qua.
1: Ma la Cina, infatti, la cosa è che perché se uno ragiona da cinese, che non è facile, uno prova a ragionare da cinese, o almeno quello che si suppone sia, io ragionamento da cinese, che nessuno di noi è cinese, quindi è puramente una congettura. Ma loro hanno avuto questi 100 e passa anni che chiamano gli anni della vergogna, in cui loro, che sono l'impero di mezzo, perché un titolo più pomposo di questo uno non se lo potrebbe dare, no? Dicono: beh, adesso basta, ragazzi, non è che noi siamo tornati, noi ci siamo sempre stati.
0: Pensavo a questa affinità di imperi, perché mi è stato spiegato da una sinologa anche importante che uno dei motivi per cui i cinesi mantengono uno sguardo sempre benevolo nei confronti di noi iraniani, di noi italiani, è perché ci, esatto, mamma mia, è perché ci riconoscono l'origine di Impero Romano, che ancora, cioè tra imperi comunque ci si intende.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo,
0: questo
1: certo,
0: secondo
1: infatti
0: me...
1: loro considerano gli italiani sono un'antica civiltà.
0: Esatto.
1: E
0: esatto.
1: Gli americani ci sono dall'altro
0: da due giorni.
1: Ma questa era una battuta famosa che fu fatta a, a Mitterrand, che era andato a Pechino prima che la Cina si industrializzasse in maniera moderna, era andato a Pechino a cantare le glorie della rivoluzione francese.
0: Sì.
1: dicendo dovete partecipare perché è una grande cosa quelli, e che cioè Laic, il ministro degli esteri, gli disse quando c'è stata la rivoluzione francese, 1789, e dopo 200 anni lei già si sente entrare a una conclusione. Ecco, questo è
0: questa
1: il
0: cinese. C'è poco da fare, c'è poco. Poi c'è una differenza, che mentre i cinesi ci studiano e ci hanno studiato benissimo, noi abbiamo sempre categorizzato i loro procedimenti mentali come nostri, no? Cioè abbiamo riportato le nostre categorie mentali a loro, e questo ci ha fatto sbagliare tutto.
1: Esatto. Infatti. Poi loro non hanno mai cercato di convertirci.
0: Infatti.
1: Mentre noi abbiamo mandato i gesuiti a convertire loro.
0: Sì, no, è
1: complesso l'argomento.
0: Sì, nonostante Matteo Ricci lo adorino anche loro, però sicuramente
1: sì,
0: è vero.
1: Però
0: cioè...
1: è interessante, loro non hanno mandato uno qui, mentre noi abbiamo detto Matteo, vai lì, che è la grande civiltà.
0: Da Matteo a Marco Polo, senza dubbio. Vabbè,
1: sì, sì.
0: È interessante concentrarci sulla Cina, perché l'abbiamo visto, la Cina ormai fa gli equilibri mondiali, non c'è nemmeno bisogno di tornare all'incontro pochi giorni fa, prima con Trump e poi con Putin, sicuramente. Però tornando alla nostra piccola Italia, Italietta, ecco, perché però, nonostante è vero, soltanto 50 anni fa stavamo, no, insomma, 60-70 anni fa stavamo molto peggio di oggi, perché altri paesi che non stavano certo meglio di noi, vedi la Spagna, vedi la Grecia, senza andare a disturbare altre potenze europee, perché loro meglio di noi, perché loro sì e noi no?
1: È perché è un fatto mediatico,
0: ecco.
1: È una questione mediatica, attenzione, perché se lei fa delle analisi da economista, queste storie non sono vere.
0: Ecco.
1: Allora, mi spiego velocissimamente. Il caso intrigante è la Spagna. Loro hanno avuto una grande crescita economica in due settori essenzialmente, nel turismo e nelle costruzioni. Come hanno riempito di persone che lavoravano in questi due, dove le hanno trovate le persone per lavorare in questi due settori? Nei latinoamericani.
0: Ecco.
1: Qual è il vantaggio dei latinoamericani dal punto di vista spagnolo? Ragioniamo sempre in sequenza cinematografica. Che sono di lingua madre spagnola.
0: Ah certo, da quel punto di vista.
1: Cattolici, e sono cattolici.
0: Integrazione
1: quindi,
0: al 100%.
1: Facile,
0: sì.
1: Perché questi sono di madrelingua come la tua e hanno la tua stessa religione da 500 anni.
0: Che non è una questione di credo, no? È una questione di tradizione, di un rapporto apporto valoriale. Nel senso, sono proprio come te, si inseriscono facilmente.
1: Sì. Esattamente, basta fare il confronto con le banlieue di algerini e marocchini a Marsiglia, dove questi non sono di madrelingua francese e sono di un'altra religione.
0: Certo.
1: Quindi attenzione, perché se vuole il paradosso è che incomincia a pagare la conquista dell'America Latina a distanza di secoli, volendo essere proprio cattivi.
0: Ma si torna come alla rivoluzione francese, tocca aspettare.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì, hai aspettato lì, Cortés è arrivato, poi piano piano. Vabbè, ma saltiamo questi aspetti. Quindi un aspetto è questo. Qual è il punto della questione? Che questi sono lavori pagati molto poco. D'accordo? Quindi l'economia spagnola cresce, ma non cresce il reddito pro capite. Cresce il numero di persone che guadagna, il numero, ma non l'entità del guadagno singolo, perché i settori della crescita spagnola sono settori che pagano salari bassi.
0: Quindi crescono i settori poveri, diciamo così.
1: Cresce l'economia, ma crescendo i settori poveri, il livello di, diciamo così, di reddito medio spagnolo non è che vari più di tanto. Quindi attenzione, perché la Spagna cresce in questa maniera, che va benissimo, ci mancherebbe altro, no? Sto solo dicendo, non è mitologica questa crescita. Va bene, questo è per quanto riguarda la Spagna. Per quanto riguarda la Grecia, perché allora lì la questione intanto Il debito greco fu ristrutturato a suo tempo dalla Troica, no? Come sì, tutti ricordano.
0: Lo ricordiamo, purtroppo.
1: Qual è il tasso di interesse che fu applicato sul debito greco nella pancia delle istituzioni non greche? Il 2%, cioè il debito greco pagava quanto il debito tedesco,
0: sì,
1: il 2%, noi passiamo al 3,5-4%, no? Quindi intanto un favore di questo genere sul rientro del debito, perché gli oneri da interesse sono una frazione degli oneri da interesse nostri.
0: Certo, infatti.
1: Però questo è un modo di vedere il punto soltanto, cioè lei vede il debito, ma non ci sono altre voci che lei guarda, e guardiamole. Allora, la Grecia è un paese che dipende dal benvolere estero, perché è deficitario nei conti esteri in maniera violenta, mentre l'Italia è in avanzo. Quindi anche qui, perché uno guarda il debito e non guarda la dipendenza dall'estero? È perché fa parte di tutto questo meccanismo mediatico per cui la polemica in Italia si fa sul debito pubblico,
0: sì,
1: per dire che bisogna ridurlo, per dire che bisogna tagliare lo Stato sociale, per dire che la gente non paga le imposte e pipiripi pipiripa, mentre non si vedono gli altri aspetti che invece sono altrettanto importanti. Quindi attenzione, perché noi siamo nel giudizio economico trascinati da le narrazioni mediatiche.
0: Questo è molto interessante, perché veramente scompiglia completamente rispetto al dibattito invece generalista che solitamente anche noi raccontiamo. Però la domanda a questo punto, Arfarassa, ci sta, quindi noi abbiamo fatto e stiamo facendo il massimo di quello che possiamo fare, o potremmo fare di più e meglio?
1: Se fosse così semplice fare di più, lei si immagini di essere la Meloni. La sua gloria futura su tutti i libri di storia è che lei cambia completamente l'Italia e la rende migliore.
0: Sì,
1: quindi la sua vanità la spingerebbe a fare. Perché non fa? Non è perché è cattiva, è difficilissimo da fare. Cioè, se fosse così facile cambiare il mondo, tutti i politici del mondo sarebbero interessati a cambiare il mondo.
0: Vero,
1: per la propria gloria.
0: Verissimo.
1: È come dire che sono scemi, non sono scemi. perché ognuno. Passerebbe alla storia, no? Perché cos'ha? Una maggioranza che ha caratteristiche particolari, rappresenta interessi particolari, più di tanto le riforme non si riescono a fare, bla bla. Questo vale per lei così come vale per l'opposizione.
0: Sicuramente.
1: Questa è la mia tesi che sto cercando di dimostrare. In parte mi ci riesco, in parte mi mancano dei pezzi, ma la mia tesi sarebbe la seguente: in Italia c'è un grande equilibrio. Non sembra, perché se uno guarda la televisione tutto fa schifo, la gente è in rivolta, invece non è vero. C'è un grande equilibrio, nel senso che il paese si muove poco, perché più o meno tutti in un modo o nell'altro hanno i loro interessi e stanno più o meno bene. Questo vuol dire che le cose sono difficilmente mobilitabili, dinamizzabili. Perché se tutti hanno un qualche interesse di un qualche tipo, lei non riesce a cambiare se la prenda con i tassisti. E perché? Chi sono i tassisti? Lei ha più paura dei tassisti che dell'armata di Putin.
0: No, ma è vero.
1: Ha più paura dei balneari.
0: Mi sogno la notte.
1: Lei ha più paura dei balneari che della sesta flotta americana.
0: Sì.
1: Allora uno dovrebbe.
0: Che uno si immagina che noi siamo un paese di balneari e tassisti numericamente, poi in realtà no, e quindi ti chiedi: ma come fanno ancora a mantenere queste posizioni?
1: Perché il potere si manifesta in certe maniere. Per esempio, io conosco abbastanza bene la storia dei balneari, perché una persona che conosco ha provato a riformare il settore, e ovviamente
0: ed è ancora
1: con un successo,
0: viva e sta bene?
1: Lui sta bene, ma diciamo si è depresso. Allora il discorso è che è molto semplice: quando sono arrivati al dunque della riforma, e tutti quando sono eletti in Versilia o nella costiera romagnola, hanno bloccato in Parlamento la riforma dei balneari. Allora quello che voglio dire è che un conto è declamare e un conto è fare.
0: Certo.
1: Quindi noi abbiamo in Italia, che sto dicendo balneari e tassisti, c'è anche il monopolio della distribuzione.
0: Abbiamo citato
1: non te la prendi con i potenti, però includi anche i potenti, il sistema finanziario, tutti quanti. Allora, siccome c'è questo equilibrio di poteri, lei riesce a smuovere poco o niente. e il paese man mano non si rinnova, non migliora. Ma è un problema di un consenso di fatto che c'è nel sistema politico-economico. Questa è la mia tesi.
0: Questo è come allora il fatto che uno si dice l'Italia rispetto al mondo del lavoro, il nero o comunque anche l'evasione, in realtà.
1: Ma lì è poco,
0: Sì, però per dire, in realtà è proprio culturalmente che non riusciamo a superarlo, perché alla fine è un sistema che si basa anche sull'evasione, sul lavoro nero, quindi anche ai cittadini alla fine va bene così? Sono estrema,
1: però l'evasione è una piccola cosa.
0: Assolutamente.
1: Perché se lei va a vedere nel caso, per esempio in Lombardia, l'evasione è all'incirca i livelli tedeschi.
0: Sì, è vero.
1: Diventa più elevata andando in meridione, ha ragione che in meridione c'è un'economia meno moderna.
0: Esatto.
1: Diciamo così, lei usa meno la carta di credito per comprare formaggio. Quindi laddove sì. Lei ha una modernizzazione, il tasso di evasione è veramente ridotto. Altra questione, l'elusione, che è un'altra cosa,
0: sì,
1: che lei porta
0: sì.
1: I capitali, certo. In Irlanda, quindi evasione e elusione sono fenomeni diversi. E il problema italiano anche che lei, cioè mentre in Francia lei inizia a pagare il 40% in Germania del suo reddito a partire da, non so, 70.000 euro, in Italia scatta a 50.000,
0: sì,
1: 40,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì,
1: ecco. Ci sono tutti questi problemi che però hanno a che fare con una struttura consensuale, se no chiunque riuscirebbe a cambiare il paese.
0: Sì, perché si sa quello che si deve fare, se
1: certo
0: non si fa, a prescindere anche dal colore del governo cangiante in quel momento a Palazzo Chigi, il problema risiede in noi, non nel governo, cioè non le vogliamo questi cambiamenti, alla fine ci va bene così.
1: Noi vogliamo i cambiamenti degli altri ma non i nostri.
0: Ah, è vero, questo è ancora più...
1: È ancora più sottile,
0: sì,
1: io vorrei che i tassisti fossero sostituiti da Uber,
0: sì.
1: Però non voglio che tocchino me. E siccome gli altri fanno lo stesso ragionamento, io vorrei che Giorgio facesse non so cosa, ma non toccasse i tassisti che non vogliono Uber.
0: Alla fine, alla fine ci troviamo d'accordo e non fare
1: niente. Ognuno vuole che cambino gli altri, ma nessuno vuole cambiare sé.
0: Cosa può cambiare questa situazione, Alfaras? Oppure veramente è una sorta di condanna che ci porteremo avanti? Cioè, c'è qualcosa che possiamo immaginare vada a scardinare e a imprimere il cambiamento?
1: Se prendiamo due grandi cambiamenti che sono stati con Amato nel 93-94,
0: sì.
1: E 92-93-94, e se prendiamo la riforma del sistema pensionistico con Monti, com'è che si sono fatte quelle robe? C'era una crisi grave. Quindi con la crisi grave lei prende i provvedimenti che non sono però definitivi anche qui,
0: sì, infatti,
1: perché la riforma delle pensioni parte da figure da Dini nel 95, la riforma parziale,
0: sì, sì, sì.
1: Però poi l'ha dovuta fare, ecco. E la storia di Amato è che c'era una crisi gravissima, quindi con le crisi lei riesce a
0: cambiare
1: alcune cose, però diciamo non la filigrana delle cose minute, cioè sposta il sistema pensionistico nel tempo da retributivo a totalmente contributivo, ma non riesce nella filigrana delle cose a cambiare, per esempio fare in modo che non ci sia Uber, per dirla da comizio. Quindi è molto complesso e bisognerebbe avere a mente che un conto è desiderare che ti cambino il mondo e un conto è non essere ipocriti e vedere che se provano a cambiare le tue cose tu non ci stai.
0: Sì. No, perché a proposito di crisi ne abbiamo infilata una dietro l'altro, no? Quella del 2008, che poi 2011 Monti ha portato a quello che ha portato, poi abbiamo avuto il Covid, la guerra in Ucraina, adesso Hormuz. Cioè, di crisi ne abbiamo davanti, però non siamo sull'orlo del precipizio, noi dobbiamo arrivare proprio lì e vedere lo strapiombo di sotto.
1: Sì, e allora a quel punto agisci e lo strapiombo però non ci cadi dentro. Attenzione però, c'è anche l'altro aspetto della questione. Tu vedi lo strapiombo, in qualche misura te la cavicchi, e a quel punto nello strapiombo non finisci. A questo punto ti abitui, e qui c'era un libro bellissimo che ho letto anni fa, su questo, è che siccome poi alla fine dalle tutte le drammi sei sempre uscito, alla fine finisci che pensi che i drammi in fondo, come dire, passino e non siano veramente drammatici. Ecco, questa è anche un'altra cosa interessante. Cioè, siccome più o meno te la sei cavata in tutte le storie, non so, una cosa mostruosa come la prima guerra mondiale, una cosa mostruosa sì. come la seconda guerra mondiale, e via andando, no? Poi alla fine sei sempre riuscito vivo, no?
0: Sì, no, è vero, è vero, è vero.
1: Allora a questo punto dici, beh, non c'è mai nulla veramente di definitivo, e a questo punto hai una specie di ottimismo, diciamo, che ti spinge a essere meno radicale nei cambiamenti. Questa è la tesi di questo libro di uno storico inglese che non mi ricordo il titolo.
0: Molto però interessante.
1: Evidentemente mi aveva colpito, ma non fino al punto di ricordarmi il nome del libro. Non è male la tesi.
0: No, assolutamente, anzi, vabbè, poi è ovvio che la storia, l'economia si spiegano a partire della disposizione d'animo delle persone, no? Quindi capire quello certo. che abbiamo nella testa è essenziale. Giorgio Alfaras ci aiuta sempre in questo, tra economia, storia e psicologia. Grazie Alfaras, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Economista della Fondazione CERM, del Centro Einaudi, vi ricordo per Salani, breve storia dell'economia, che molto riprende anche di tutto quello che ci siamo detti. E adesso torniamo sui fronti internazionali, perché questa mattina i giornali, guardando le incognite legate alla quasi, al quasi accordo Iran-Stati Uniti, e vedremo se ha ragione Rubio che la giornata di oggi sarà fondamentale per arrivare a una firma oppure no, c'è già chi dice attenzione, perché comunque vada a finire quello del Golfo, sarà archiviata, come speriamo di archiviarla presto, comunque come una sconfitta degli Stati Uniti. Trump ha un'altra carta da giocarsi per risultare vincente da quale elezione di medio termine, ovvero Cuba, e le pressioni su Cuba stanno aumentando, e come, c'è chi dice è stato già preparato, proprio dopo che è uscita la notizia delle accuse, della messa in accusa del 95enne Raul Castro per fatti del 96, c'è chi dice è già pronto anche per Cuba il paradigma Venezuela. Buongiorno, bentornato a Lorenzo Piccioli, analista della redazione di Formiche, si occupa di scenari internazionali e di sicurezza. Buondì.
2: Buondì Chiara, grazie per l'invito.
0: Grazie a te Lorenzo per essere tornato da noi. Allora, ci aiuti a capire quello che si sta muovendo intorno a Cuba, e mi riferisco ovviamente alla porta aerea statunitense, ma non solo.
2: Beh, quello del dispiegamento della Nimitz dell'area di Cuba è l'ultimo sviluppo di una serie di passi che in realtà coprono tanti settori, vanno da quello puramente giuridico, stavi menzionando la messa in accusa di Raul Castro, a uno più diplomatico, cioè le prese di posizione di Rubio, che si è anche rivolto direttamente alla popolazione cubana, a uno militare, appunto l'invio di una task force, di una carrier force con una portaerei e navi di supporto. Sono tutti sviluppi che suggeriscono una maggior pressione da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'isola, e anche una possibilità di intervento, anche perché se si va a vedere questo tipo di sviluppo, di costruzione, di setup, ricalca quasi quasi al 100% quanto è avvenuto in Venezuela. E sappiamo com'è andata in Venezuela.
0: Sì.
2: Ora, bisogna capire se sarà la sicura. Quel che è certo è che non sarà l'Iran. L'Iran è una questione diversa, Hormuz, gli Stati Uniti forse hanno fatto un passo più lungo della gamba e il presidente se ne sta pentendo. A Cuba la situazione potrebbe essere diversa, è dietro gli Stati Uniti letteralmente, anche la proiezione di potere militare sarebbe più facile.
0: Non c'è dubbio.
2: Però ci sono altri ostacoli.
0: Ecco, veniamo a questi altri ostacoli che in realtà non fanno di Cuba un paradigma simmetrico del Venezuela, tutt'altro.
2: No, ci sono varie differenze. In primis il fatto che recentemente anche la Chiesa Cattolica ha stressato la differenza tra i due paesi, e a Cuba la religione ha un aspetto ancora più, per non che in Venezuela non ci sia, anche in Venezuela è uno stato una forte, dove c'è una forte percentuale della popolazione attivamente credente o praticante, ma Cuba è ancora più parte del substrato sociale della popolazione.
0: sì, certo.
2: E sappiamo che Trump non ignora le questioni religiose, sia in modo costruttivo che in modo meno costruttivo, come abbiamo visto dagli ultimi scontri con Papa Leone.
0: E infatti questo sicuramente è un elemento di cui tenere conto. Quando si parla di Cuba, in realtà a livello di governo internazionale, quelli che hanno fatto sentire di più la loro voce sono stati Cina e Russia. La Russia ha anche avuto il permesso di Trump di far arrivare del petrolio a Cuba, che era veramente stretta in questa morsa invivibile per la carenza energetica. Finora, per quello che ne sappiamo, Cina e Russia si sono limitati a delle dichiarazioni, per la verità nemmeno così potenti. Da parte di Washington però c'è l'accusa che il regime cubano sia rafforzato, e sarebbe arrivata anche una partita di droni proprio da Russia barra Cina.
2: Sì, verissimo, questa partita dei droni ormai penso sia una notizia confermata. Anche se i droni in sé per sé, cioè, non sarà questo carico di droni a cambiare gli equilibri militari, però è un segnale. Quanto è forte questo segnale, però? Simili segnali li abbiamo visti, a proposito del paragone di prima, anche in Venezuela. Poco prima del blitz statunitense erano stati registrati l'invio di materiale militare o addirittura di personale militare da parte russa, sia nell'isola di Cuba che in Venezuela. Ecco, non lo so, sicuramente la Russia e Cina sono due attori che vanno presi diversamente. Se la Russia parla, alla Russia piace parlare, diciamo così, tende a stressare le proprie posizioni. La Cina invece è un attore molto più legato a un principio sunzuiano, per cui le cose si fanno ma non si dicono, perché più si dicono più si prepara l'avversario a
0: certo, la contromossa. Ma c'è una questione rispetto a Cuba, un po' come il Venezuela, che va oltre, perché sicuramente è vero che da un punto di vista, diciamo così, di energia, di petrolio, il Venezuela non era già così importante come una volta per la Cina, no? Però è altrettanto, e anzi la Cina vanta, se non sbaglio, anche dei crediti notevoli nei confronti del Venezuela, però c'è sicuramente una questione di equilibri internazionali, di avamposti e geostrategia, perché sappiamo che la Cina si sta inserendo e sta aumentando in modo capillare e territoriale la sua presenza nell'America centrale e nell'America latina, questa proprio nella logica degli equilibri internazionali. Potrebbe la Cina e potrebbe la Russia, e qua ovviamente c'è più una pagina storica da riprendere, accettare che Cuba vada totalmente sotto il controllo degli Stati Uniti?
2: Per dare una risposta a questa domanda forse saremmo dovuti essere seduti insieme a Trump e Xi quando si sono parlati qualche settimana fa.
0: Sì.
2: Anche qui ci sono delle ipotesi, alcuni parlano di queste sfere di influenza per cui quei grandi leader di oggi vogliano ridistribuirsi su base geografica una egemonia presso che completa. E sul piano pratico questo si andrebbe a tradurre in una sorta di scambio: io ti lascio libero di agire in America centrale, di fare quello che vuoi, ma non voglio il lato cinese che tu interferisca su Taiwan.
0: Sì.
2: E ci sono stati dei piccoli segnali in questo senso al summit, o da parte russa stessa cosa: io ti faccio fare quello che vuoi a Cuba, in Venezuela o nell'emisfero che veniva coperto dalla Food Dottrina Monroe, ma a me mi fai fare quello che voglio in Ucraina. E anche lì ci potrebbero essere dei segnali che suggeriscono che sia così, effettivamente.
0: Bisogna capire, poi fare i conti con i paesi e con le popolazioni dei paesi. Questo più che per Cuba, sto pensando all'Ucraina, no? Che è evidente che non ha intenzione di cedere e di assecondare, desiderata anche di Trump, non tanto di Putin, ci mancherebbe altro. Quindi non lo so, c'è poi un dato di realismo che fa venire qualche dubbio rispetto la preparazione dell'amministrazione statunitense rispetto agli scenari che sta affrontando.
2: Molti, molti dubbi. Personalmente credo che in questa amministrazione si sia favorito troppo un aspetto ideologico e transazionale, sacrificando però quella preparazione necessaria. Spesso arrivando a... si sono verificati dei bias che non sono tipici delle democrazie, ma sono più tipici di altre forme di governo più autoritarie. Per la decisione di ricorrere allo strumento militare a Hormuz, secondo me è stata dovuta a una mancanza di cognizione da parte della leadership di come stesse effettivamente la situazione sul terreno. Un po' come quanto è successo nel 2022 in Ucraina, quando il Cremlino,
0: esatto,
2: mirava a chiudere tutto in 3 giorni. Si aggiunge la fallacia della mano calda: aveva pochi mesi prima, 2 mesi e mezzo prima, 3, aveva, no, 2 mesi e mezzo, sì. Avevano, sì, fatto un colpo di mano su Cuba, portandosi a casa soltanto i benefici senza nessun contraccolpo, e quindi pensavano che a Hormuz sarebbe stata la stessa cosa. Non è andata così, e forse questa cosa pesa anche nel processo di decisionale su Cuba. Anche se Cuba non è l'Iran,
0: no, ci mancherebbe, Cuba non è assolutamente l'Iran, e bisogna anche capire fino a che punto, se veramente la motivazione di Trump di agire nei confronti di Cuba sia determinata anche un po' per recuperare lo smalto, no, rispetto a Hormuz, quanto anche questi siano poi calcoli sbagliati. Io non lo so, a livello di cittadini statunitensi, come prenderebbero un attacco militare a Cuba?
2: Dipende quanto sarebbe impegnato il paese, diciamo.
0: Cioè, se è modello Venezuela va bene anche?
2: Esattamente, se è qualcosa di più non va bene, e già la base americana è molto molto turbata da questi ultimi sviluppi, appunto da quanto sta accadendo nel Golfo e da come gli Stati Uniti si stiano in qualche modo impantanando in una situazione in cui non vogliono impantanarsi. Paradossalmente questa è una situazione che mette d'accordo i cittadini statunitensi su tutto lo spettro politico, perché mentre i democratici accusano Trump di aver fatto conflitti pseudo-imperialisti o di aver seguito delle logiche che non sono quelle che dovrebbe seguire un presidente statunitense, anche la sua stessa base è delusa dalle scelte del presidente Trump, perché Trump è andato al potere dicendo: io voglio sganciare gli Stati Uniti dai conflitti, io voglio far finire le guerre, io non voglio interventi militari all'estero. Eppure da quando è arrivato al potere in questo secondo mandato abbiamo avuto diverse occasioni in cui abbiamo visto come Trump non abbia problemi quando vuole a fare ricorso allo strumento bellico.
0: No, assolutamente. Vorrei tornare sul paragone che hai fatto, che calza perfettamente, dell'avvio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 22 e l'attacco contro l'Iran che ha portato alla situazione nostra. Nel 22 si era detto che appunto quello che doveva essere un blitzkrieg in realtà si basava su delle informazioni assolutamente falsate, non solo degli errori rispetto a quello che poteva succedere anche a livello di interno di Ucraina, ma proprio informazioni assolutamente errate, dunque in malafede, portate a Putin, che poi ha deciso quello che ha deciso, proprio perché quando tu hai il dittatore diventa complicato anche dirgli la verità delle cose, no? E la situazione per quella che è successo, possiamo immaginare lo stesso nei confronti di Trump, posto poi che in questo caso un ruolo l'avrebbe avuto il Mossad Israele nel presentargli una partita molto più semplice di quella che poi si è rivelata, cioè della malafede nel prospettare un quadro a Trump, oppure un vero e proprio errore?
2: Entrambi i fattori secondo me vanno messi nel calcolo. L'errore è normale, qualsiasi agenzia di intelligence, anche la più strutturata di tutte, commette degli errori. Citavi il Mossad, appunto, sì. Per non andare a guardare il 7 ottobre basti pensare anche al 73, che viene considerato come l'esempio del fallimento dell'intelligence. Per il caso di Trump, personalmente credo appunto che ci sia stata una scelta condizionata dal fatto che alcuni dei sottoposti di Trump, per in qualche modo cercare di compiacere il proprio leader, gli abbiano prospettato una situazione più facile di quella che effettivamente fosse. Allo stesso tempo siano arrivate anche delle pressioni da parte del governo israeliano per entrare in azione, come era già avvenuto nel 2025, sì, sì. Mentre nel 2025 era bastato, l'azione era stata molto limitata, era durata pochissimo, non aveva avuto contraccolpi sull'economia e sulla politica internazionale in modo negativo. Adesso la situazione è ben diversa. Forse non si aspettavano una resilienza militare iraniana, eppure anche lì nessuno se l'aspettava dall'Ucraina nel 2022, certo. Ma l'Ucraina ha dimostrato che usando certi mezzi, seguendo strategie asimmetriche, sono riuscita a inchiodare quello che veniva considerato come il secondo esercito del mondo e che oggi ormai non è più neanche, non si sogna neanche di mantenere questo titolo. L'Iran, sfruttando le stesse tipologie di armi sfruttate dall'Ucraina, come i sistemi Unmanned, non ti dico che ha messo in scacco l'esercito statunitense, però sicuramente gli ha impedito di raggiungere quel risultato facile che Trump si aspettava di raggiungere in pochissimo tempo, e ora deve soltanto trovare un modo per uscirne potendosi dipingere come vincitore almeno parziale. Come farlo non lo so, questa è la più grande incognita di oggi.
0: Vedremo. Intanto comunque le agenzie ci dicono che Teheran riconosce progressi, ma contrariamente a quello che dice Rubio l'accordo non è imminente, quindi nelle prossime ore sarà difficile aspettarsi delle svolte positive. Grazie Lorenzo Piccioli, buona giornata. Lorenzo Piccioli,
2: buona giornata.
0: Buona giornata, grazie analista della redazione di Formiche, grazie a te. Tra pochissimo sarà con noi Ugo Scali.

0: Farass quando ci parlava del libro dell'economista britannico che lo aveva colpito, regalando poi anche a tutti noi una forte suggestione, no? Rispetto al fatto che nonostante le democrazie possano affrontare diverse crisi, il fatto poi che tu superi le crisi ti dà una sorta di fiducia, forse anche eccesso di fiducia rispetto alla necessità di produrre dei cambiamenti. Ecco, questo era un po' il discorso che facevamo poco fa e non si ricordava il titolo del libro. Ecco, il titolo, che è del politologo David Ransman, se volete recuperare il testo lo potete fare andando direttamente, lo trovate anche facilmente sul web, è della trappola della fiducia di David Ransman. E quindi grazie veramente per questa segnalazione che ci è arrivata direttamente da Giorgio Alfaras. Ora sì, è l'ora di dare il buongiorno a Ugo Scali. Buondì.
1: Ciao Chiara, un caro saluto a tutti.
0: Allora Ugo, sarebbe bello parlare soltanto di sport giocato, in realtà ancora una volta lo sport si è in qualche modo intrecciato con la violenza e con la cronaca, il riferimento ovviamente è al derby di Torino.
1: Sì, purtroppo quello che è accaduto ieri è stata una cosa terribile, perché gli scontri sono sempre brutti, sono cose che mettono in difficoltà anche chi allo stadio vorrebbe andare soltanto per vedere la partita. Poi a un certo punto si è saputo anche di questo tifoso juventino molto grave, se è vero come è vero, che è stato portato all'ospedale per un intervento chirurgico alla testa, e da lì è scattato qualcosa anche di particolare, ovvero i tifosi che hanno chiesto di non giocare la partita, tutto si è fermato, fatto sta che poi l'incontro che avrebbe dovuto essere in contemporanea con le altre partite serali, perché c'erano in ballo naturalmente Champions e quant'altro, è iniziato invece con un'ora di ritardo. Le notizie ci dicono che il tifoso resta grave, ma comunque è stato operato ed è in ospedale. I tifosi della Juventus hanno lasciato lo stadio e non hanno assistito alla partita, insomma peggio di così non poteva terminare questo campionato così, così strano e così brutto, insomma, diciamolo veramente.
0: Sì, forse il più saggezza da parte dei tifosi quando hanno suggerito di saltare il derby, cioè perlomeno avrebbe dato, come dire, un messaggio importante, no? Quindi ovviamente io parlo da non sportiva, da una considerazione così.
1: Ma mettere a ferro e fuoco comunque una città non è mai una buona idea. Immaginate anche il lavoro delle forze dell'ordine, ripeto, certo. Poi come si possono trovare? Beh, i cittadini che si trovano nella zona e che magari del pallone non gliene importa nulla, ma poi anche quelli che legittimamente vogliono andare a vedere una partita di calcio, tra l'altro un derby che sulla carta alla fine poteva anche offrire spettacolo e comunque ha regalato ieri anche 4 gol, però poi tutto finisce assolutamente in secondo piano.
0: Certo, guardando al piano esclusivamente sportivo, da ieri c'è stata la sentenza Champions, perché Juve, ma anche Milan fuori, mentre invece sicuramente festeggiano Como e Roma.
1: Sì, festeggiano Como e Roma, ma in particolare devo dire Como è un colpo pazzesco, perché fino a 2 stagioni fa, se non sbaglio, era in Serie B e ora il prossimo anno si ritroverà a giocare con formazioni come il Real Madrid, Paris Saint-Germain, tanto per dire, e la Roma che torna comunque in Champions League, un piccolo capolavoro davvero dopo 7 anni, questo ritorno firmato dall'allenatore che veramente Gasperini è riuscito a fare una sorta di miracolo sportivo. Belle anche le foto che sono venute fuori ieri sera con i ragazzi che hanno segnato il gol, in particolare insomma Malen è stato veramente insomma l'uomo di questa qualifica Champions. Che dire invece del Milan, che ha iniziato davvero male questo girone di ritorno, era finito anche peggio con una sconfitta che senza capo né coda si sono proprio mangiati la possibilità di andare in Champions e tra l'altro insomma sono mangiati anche tantissimi soldi. E la Juventus stessa cosa, sarebbe bastata una vittoria nel corso dell'anno che non è arrivata, e quindi anche loro naturalmente parlano ora di rifondazione e quant'altro. Sullo sfondo anche l'addio invece al Napoli, già qualificato in Champions, dell'allenatore Conte, che potrebbe andare a guidare la nazionale, come invece scegliere un'altra squadra, lo sapremo nei prossimi giorni forse.
0: Diamo uno sguardo anche al Giro d'Italia.
1: Sì, un Giro d'Italia che ieri, devo dire, a Milano ci attendavamo tutti un finale con lo sprint del gruppone, poi invece è successo di tutto, insomma alla fine ha vinto un norvegese, Dversen, di 29 anni, ha tra l'altro proprio fatto così di un sol boccone i nostri maestri Marcellusi e Bais, insomma vabbè, ci avevamo messo un pochettino così il cuoricino sopra a vedere un finale diverso magari con Milan, ma evidentemente, fammi fare sta battuta, non era una domenica da Milan. Resta in testa comunque Vingegaard, domani si fa sul serio fino a domenica prossima a Roma con tanti arrivi in salita e vedremo sicuramente un grande spettacolo.
0: E grazie sempre Ugo Scali, buona giornata.
1: Presto.
0: E grazie a voi per averci seguiti, torniamo domani alle 7 su Inoblo 2000.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. La Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.

Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta per ora chiuso, il segretario di Stato statunitense Rubio fa sapere o si trova entro oggi un'intesa o si troverà un'altra soluzione. Teheran intanto avverte se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo potrebbe saltare. Calano stamane i prezzi di gas e petrolio. Fermato un gruppo della flottiglia che si muoveva via terra in Libia, tra loro ci sarebbero anche due cittadini italiani arrestati a un checkpoint delle milizie di Haftar, attivata la Farnesina per accertamenti. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di tortura durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente israeliano Herzog denuncia processo di imbestialimento, respingiamo le accuse, replica il ministro Ben-Gvir, che ha girato le immagini con gli attivisti umiliati in ginocchio e con le mani legate. Due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 a Roncoferraro, siamo nel Mantovano, sono stati investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. Voltiamo pagina, Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 alla presenza del Papa, la diretta, lo ricordiamo ancora, su TV 2000. È sempre in Vaticano da questo pomeriggio, ma alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi.

0: gruppi termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi. Si voterà, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Alle 23 di ieri l'affluenza al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto alla votazione precedente. A proposito di numeri, chiudiamo con la borsa di Milano che guadagna lo 0,83%. È tutto, torniamo alle 11.
1: Previsioni meteorologiche 25 maggio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con clima estivo e massime sopra la media del periodo con punte di 21°C, 33°C, venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino. Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come sempre anche alla buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, da lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop e la sua sessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4. Beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto. Sto parlando di Dito nella piaga che ci ascoltiamo con Che fastidio, numero 4.
2: Io non so più cos'è

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva che sembra complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. Andiamo ad ascoltare Annalisa, canzone

0: Cosa fa buon sangue? Top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif con Tu mi piaci tanto, numero 2.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero uno di musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero uno e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stone. Posizione numero 1.

grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international, regista e Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le varie, le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti. Naturalmente intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno, ci siamo anche noi con la nostra classifica con musica Fa Buon Sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click, che ce vo', fatelo mi raccomando, ok? Detto questo ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto, buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue, linea a DJ Cibo, alla prossima!

studio Ugo Scali. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi all'accordo per porre fine alla guerra, ma avverte un accordo non è imminente. A parlare il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, che spiega l'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra. Non abbiamo ancora discusso della questione nucleare. I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti nelle ultime ore a Bengasi, trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. I connazionali facevano parte di un gruppo che via terra voleva raggiungere Gaza. La Farnesina sta seguendo tutta la vicenda. Magnifica Humanitas, il titolo della prima lettera enciclica di Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato tra poco alle 11:15 in Vaticano alla presenza dello stesso Papa, la diretta su TV 2000. Sempre in Vaticano, questo pomeriggio alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. La cronaca: due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita stamane dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Ronco Ferraro, un comune nel Mantovano. L'incidente è avvenuto alle 5:30. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada, ribaltandosi in un fossato. L'impatto per i due giovani è stato fatale. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazione per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo lo spoglio. Ieri in calo di quasi 4 punti l'affluenza alle 23 al 46,3%. Gli scontri di ieri a Torino prima del derby: un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano intanto la Champions e affiancano l'Inter e il Napoli. Restano fuori il Milan e la Juventus. Questi gli ultimi, le ultime notizie legate alla Serie A. 11:03, torniamo con l'aggiornamento di mezzogiorno.

0: Previsioni meteorologiche, 25 maggio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con clima estivo e massime sopra la media del periodo con punte di 21 tridu 33 tridu, venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: studio Ugo Scali è in corso in Vaticano la presentazione della prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Presente nell'aula del sinodo anche il pontefice. In apertura le parole del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano.
1: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
0: E in Vaticano questo pomeriggio alle 16 l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Prosegue la trattativa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni, ma mancano ancora temi come il nucleare e il Libano. Il segretario di Stato americano Rubio avverte che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. I due attivisti italiani della flottiglia che sono stati fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi, trattati come possibili clandestini e potrebbero essere presto espulsi. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese, tra loro anche un attivista pugliese appunto e uno residente in Piemonte. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione. Si allarga l'emergenza Ebola in Africa, ma il rischio globale resta basso. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana fa sapere 10 paesi a rischio, tra cui Sud Sudan, Ruanda, Etiopia, l'epicentro in alcune aree rurali della Repubblica Democratica del Congo, dove sale ancora il numero dei decessi. È tutto, torniamo alle 13.
2: Previsioni meteorologiche 25 maggio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con clima estivo e massime sopra la media del periodo con punte di 21°C, 33°C, venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
3: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nuvola.

0: sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio, una miscela di notizie per colmare ogni sete, a cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per una nuova puntata della Fontana del Villaggio, le nostre notizie per voi. Iniziamo con la storia di Ciro Di Maio, che è passato dalla pizzeria alla formazione. La sua è una storia di riscatto e di lavoro. Intanto partiamo dal dire che a Brescia c'è un nuovo corso gratuito per pizzaioli. In risposta alla carenza del personale nel settore e all'emergenza disoccupazione, finanziato dai programmi GOL, la carenza di occupabilità dei lavoratori della regione Lombardia, il corso è rivolto a chi è senza lavoro, senza distinzione di età o di provenienza, e offre 76 ore di formazione professionale per trasformare l'inattività in una competenza certificata, immediatamente spendibile nella ristorazione. Ma chi c'è dietro a questa iniziativa? C'è lo chef Ciro Di Maio, un originario di Frattamaggiore, Napoli, attivo a Brescia dal 2015, che ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio di chi è in difficoltà, andando oltre la logica del profitto per abbracciare una visione sociale. Per Di Maio la pizza non è solo un prodotto gastronomico, è una lingua universale che tutti capiscono, un ponte tra chi arriva e chi accoglie, tra chi ha perso il lavoro e tra chi cerca una seconda opportunità. E la storia è quella dello chef napoletano Ciro Di Maio, che non è solo un racconto di integrazione riuscita, ma è la dimostrazione di come un'attività imprenditoriale possa generare un valore sociale per l'intera comunità. Racconta: ho lasciato il sud per cercare fortuna e l'ho trovata. Così ha spiegato. Oggi la sua pizzeria San Ciro a Brescia è molto più che un punto di riferimento gastronomico, è un vero e proprio laboratorio di riscatto sociale. A Brescia ho costruito il mio successo professionale, ma oggi guardo oltre il mio locale. Così dice Di Maio. Questa visione si traduce in una formazione professionale che trasforma la vulnerabilità in professionalità. Il corso per pizzaioli non si limita solo a insegnare un mestiere, punta a replicare un modello basato sulla fiducia e sulla responsabilità. Io sono partito da zero e ce l'ho fatta perché qualcuno mi ha dato fiducia. Il corso di formazione professionale è progettato per abbattere le barriere di ingresso nel mercato del lavoro. Oltre alla pratica, il corso fornisce abilitazioni fondamentali come l'attestato di competenza professionale da pizzaiolo e la certificazione HACCP, trasformando i partecipanti da figure generiche a professionisti specializzati pronti per un inserimento immediato e regolare. Il valore dell'iniziativa va oltre questi certificati. Il mestiere si impara stando accanto, sottolinea lo chef, superando la logica che spesso relega gli immigrati e i disoccupati a ruoli marginali come quelli da lavapiatti. Ciro Di Maio adotta un metodo di affiancamento diretto, li guida nel loro percorso professionale e nel caso degli immigrati li supporta anche nelle pratiche burocratiche per l'accesso ai documenti e ai permessi di soggiorno. Una formazione professionale che contribuisce a un inserimento sociale più efficace. E così si arriva alla pizza oltre le mura, dall'inclusione alla
rieducazioni in collaborazione con il carcere Canton Mombello. A Brescia c'è stata questa dimostrazione dell'arte bianca che si trasforma in strumento di rieducazione e prevenzione della recidiva. La possibilità di offrire ai detenuti una competenza spendibile una volta scontata la pena. Un chiaro esempio di formazione professionale che può aiutare la reintegrazione. Un ponte tra inclusione e professionalità. E è arrivato anche al rione Sanità di Napoli. Qui c'è il progetto delle 500 pizze, realizzato all'inizio del 2025 in collaborazione con l'Istituto Alberghiero d'Este Caracciolo, che ha coinvolto i giovani del quartiere in una lezione collettiva di impegno civile, un'iniziativa nata come dono della pizza Oliva da Carla e Salvatore in Piazza Sanità per celebrare il 10° anniversario del locale. Per l'occasione sono state distribuite gratuitamente 500 pizze margherita e la pizza fritta. Omaggio a Sofia Loren, che nel film L'oro di Napoli di Vittorio De Sica interpretò il celebre ruolo della pizzaiola. La pizza è uno strumento di emancipazione, un modo per restituire dignità a chi l'ha persa, per rimettere in moto vite rimaste ferme troppo a lungo, così ha dichiarato Ciro. Iniziative come questa delineano un nuovo paradigma per la ristorazione, un'economia civile che forma, include, investe sulla formazione professionale e sulle persone. La cucina diventa un'opportunità di crescita, dove il successo del singolo contribuisce all'avanzamento della comunità. Farina, acqua, lievito, maniche imparano. A volte basta questo per cambiare una storia, conclude Ciro Di Maio. Come dimostra questa storia, la formazione professionale continua a essere centrale per il futuro di giovani e meno giovani e per l'intera comunità.

E proseguiamo con un'altra esperienza, un progetto per chi ha la sindrome di Down e un aiuto per diventare indipendenti. La nostra Italia è ancora poco abituata a parlare di autonomia delle persone con disabilità intellettiva. Questo è un progetto, Andiamo a vivere da soli, che rappresenta una rivoluzione in concreto. È nato per accompagnare le giovani donne con sindrome di Down in un percorso di emancipazione e crescita personale. È un programma che offre un'esperienza di vita condivisa all'interno di appartamenti protetti, ma veri, dove si impara a gestire la quotidianità, a costruire relazioni paritarie, a diventare indipendenti. La sindrome di Down, come si sa, è una condizione genetica, comporta disabilità cognitive e fisiche di grado variabile. Troppo spesso le persone che ne sono affette vengono viste unicamente come eternamente bisognose, eternamente da proteggere, rimanendo escluse da esperienze di autodeterminazione. Andiamo a vivere da sole nasce per ribaltare questa narrazione. Non si tratta solo di assistere, ma di abilitare passo dopo passo un'autonomia reale. Il progetto è realizzato in coprogettazione con il Comune di Modena, con il contributo di Fondazione di Modena, allo scopo di portare persone con disabilità all'indipendenza, al co-housing. È il primo progetto. Le ragazze vivono in piccoli gruppi, in appartamenti affittati per il progetto, con il supporto di educatrici professioniste e gradualmente sempre meno presenza assistenziale. Imparano le ragazze a fare la spesa, a cucinare, a gestire il budget, a lavarsi i vestiti, a prendere i mezzi pubblici, soprattutto imparano a scegliere cosa mangiare, come vestirsi, chi frequentare. Quindi fanno le loro scelte, cominciano a maturare progetti per diventare indipendenti. Giorgia ha 28 anni, ha partecipato a questo progetto pilota a Modena. Per me vivere da sola significa essere grande, spiega Giorgia, fare le cose da me. All'inizio avevo paura di bruciare la pasta, di dimenticare la spesa, poi ho imparato, adesso preparo il mio caffè la mattina, faccio la lista della spesa. È un progetto che è supervisionato da professionisti che aiutano le ragazze attraverso questo percorso. Le ragazze pagano l'affitto, fanno la spesa, diventano autonome. La mamma di Giorgia ha spiegato che all'inizio avevano timore che la ragazza si sentisse sola. Dopo qualche giorno Giorgia e le sue amiche sono diventate più sicure, progettano il futuro assieme. Sono felice di stare con le mie amiche, dice Giorgia. Parliamo tanto, ci aiutiamo, a volte litighiamo, ma poi facciamo pace come sorelle. Abbiamo fatto anche una festa, ho invitato i miei amici. Per il futuro vorrei lavorare in un negozio di vestiti, magari vivere davvero da sola, proprio da sola, con le chiavi di casa. E chiaramente questo progetto coinvolge attivamente anche le famiglie, che spesso faticano a lasciare andare le figlie per paura che non ce la facciano, ma i risultati sorprendono anche i genitori più scettici. Dopo mesi di convivenza, molte ragazze mostrano un'autonomia che sembrava impensabile. Gli operatori non si limitano a supervisionare, costruiscono percorsi personalizzati. Ogni ragazza viene seguita con un progetto educativo che tiene conto delle sue potenzialità, delle sue fragilità, dei suoi desideri. Il tempo è fondamentale. Diventare indipendenti per chi convive con la sindrome di Down richiede
pazienza e fiducia, ma soprattutto occasioni concrete per mettersi alla prova. E diventa un investimento sociale, non solo assistenziale. Andiamo a vivere da soli, dimostra che l'autonomia delle persone con disabilità è possibile, che può diventare parte integrante di una società più inclusiva. Richiede anche un cambio di paradigma, non più solo assistenza, ma abilitazione all'autonomia. E secondo i dati dell'Associazione Italiana Persone Down, solo una piccola percentuale di adulti con sindrome di Down vive fuori dalla famiglia. I progetti come questo offrono una via diversa, in cui la persona è al centro del proprio percorso, non ai margini. Investire in queste iniziative ha anche un ritorno economico e sociale. Persone più autonome significano meno carico sulle famiglie, meno assistenza a lungo termine, cittadini più attivi. Inoltre, vivere in piccoli appartamenti, non in strutture grandi e anonime, favorisce l'inclusione nel quartiere e nelle comunità locali. Andiamo a vivere da soli è più di un progetto educativo, è un laboratorio di futuro dove la sindrome di Down non è un limite, ma una delle tante caratteristiche da cui partire per ricostruire una vita dignitosa. Diventare indipendenti per queste ragazze è un diritto e ora è una realtà.

Eros Ramazzotti, più bella cosa. E con questa canzone termina anche oggi il nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che potete ascoltarci dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze 88.4, 92.8 alle 12:06 e 18:15 dopo i notiziari. E vi ricordo anche che potete ascoltarci in DAB, la lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da casa.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: Che disco, Steve?
1: Grandissimo disco, abbiamo appena ascoltato The South Soul Orchestra con Runaway, brano del 1977 scritto da Ronnie James e Vincent Montana Jr. Raggiunse il terzo posto nella classifica disco statunitense.
0: Sì, insomma, anche qui siamo passati, noi facciamo...
1: Si passa da un genere all'altro, da una decade all'altra.
0: È anche bello, no?
1: Ma è bello, esatto, diamo spazio un po' a tutti.
0: Allora, adesso Marco Pioni ci ha inviato un piccolo promo musicale, così io vi leggo anche quello che,
1: andrà in onda stasera.
0: Sì, riguarderà un po' la puntata appunto di Film alla Radio, ve lo metto. Allora, il film che Marco Pieroni tratterà stasera, potete sentite che sound meraviglioso. Allora, parlerà dei Pink Floyd e quindi del film The Wall, 1982, diretto da Alan Parker. La pellicola è la trasposizione cinematografica del concept album The Wall, realizzato nel 1979 dai Pink Floyd. La canzone Another Brick in the Wall ha vinto il BAFTA a migliore canzone originale. Questo sarà uno degli unici tre riconoscimenti dedicati a codesta categoria consegnati dall'organizzazione britannica, poiché due anni dopo fu ritirato. Il film è stato presentato fuori concorso il 23 maggio dell'82 al 35esimo Festival di Cannes ed è uscito il 15 luglio dello stesso anno. In una stanza d'albergo a Los Angeles, Pink, rockstar con problemi di droga, subito prima di un concerto, sta guardando la TV un vecchio film di guerra, grazie al quale rivive i momenti più significativi della sua tragica esistenza. Il padre morto nella Seconda Guerra Mondiale, quando egli era ancora in fasce, il crudele maestro di scuola, la madre iperprotettiva, la moglie infedele e le groupies che darebbero l'anima per stare con lui. Insomma, è un film un po' anche in un certo senso anche drammatico, no, Steve?
1: Sì, assolutamente sì.
0: E quindi il nostro buon Marco Pieroni racconterà tutto quello che c'è dietro, non solo alla colonna sonora, ma appunto alla costruzione, un po' quello che viene anche dall'animo del produttore, del regista, appunto dalle viscere di queste opere musicali. Andiamo avanti con la musica. So che questa piace particolarmente all'amica Glenda Furia e noi gli dedichiamo anche questa. Nicolette Larson con Lotta Love.

0: un altro super disco, Boogie Nights, su Radio Incontri in Blu. E il nostro Steve ci darà le sue piccole perle.
1: Ci siamo appena ascoltati Nicolette Larson con Lotta Love, scritta e incisa originariamente nel 1978 da Neil Young, ma la versione più nota è quella che abbiamo appena ascoltato dell'album di debutto Nicolette.
0: Allora, abbiamo anche l'onore di avere tra noi il buon...
1: Finalmente!
0: Il buon Danny
1: Irons. Finalmente
0: Adams. Ciao,
1: è
0: Danny.
1: Arrivato il nostro grande Danny.
2: Ciao! Siamo arrivati. Dopo un pomeriggio lavorativo, sono... Comunque, ho la mia pagnotta, l'ho portata a casa oggi. E quindi ora sono qui per voi. Parlo al microfono, ma non sento perché non ho le cuffie, ma perché qui siamo avanti in questa radio. Abbiamo le cuffie wireless che non si sente niente, quindi penso di parlare, come dire, a nome di tutti gli ascoltatori. Com'è andata questa puntata al momento?
0: Andrà molto bene, Danny.
2: Senza la mia presenza, quindi allora. È bene andata. È vero,
1: Steve. Meglio poteva andare. No, scherzo. Assolutamente. Ci manchi, Danny.
0: Come vedi, Danny, non abbiamo attaccato neanche il video di Twitch proprio perché ci mancava il tuo fascino.
2: La mia acconciatura dell'ultimo mese, che è un pochino...
0: Però sta tornando su. Ambrato.
2: Sì, sta tornando, come dire, alla mia cosiddetta anormalità. E poi la ricrescita sta facendo il suo percorso.
0: La tua cosiddetta anomalia sta tornando fuori. Senti, Danny, hai preparato qualche ritorno al futuro a cura di Danny Irons?
2: Sì, ma al prossimo pezzo.
0: Va bene, allora noi facciamo così: mandiamo il prossimo disco, anche perché dopo c'è l'ultimo blocco, quindi devi fare tutte le perle.
2: Sì, sì, tutto insieme.
0: Ah, mandiamo il prossimo disco, che siamo vicini alla fine, e il nostro buon Danny vi racconterà cosa c'è di buono nella rubrica Ritorno al Futuro. State con noi, siamo quasi in chiusura, ma Boogie Nights ha ancora due frecce nel suo arco. La prima, eccola, Silver, What Wong Bang Shangalang.

0: La rubrica Ritorno al futuro a cura di Danny Irons.
1: 1948, nasce Klaus Main ad Hannover in Germania, voce storica degli Scorpion. Dal 1969, una delle voci più riconoscibili dell'hard rock europeo. Famoso il suo concerto quando cantò Wind of Change nel 1990 davanti al muro di Berlino appena caduto, l'inno di un'epoca. Addirittura fu sopravvissuto nell'81 a un'operazione alle corde vocali che ne migliorò poi anche la voce.
2: Tranquilli, sta leggendo. Sono così tante notizie che
1: Sì, devo scegliere, devo fare la cernita, come si dice.
2: Vai.
1: 1999, esce il singolo Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers, il primo singolo dell'album mitologico Californication, prodotto dal grande Rick Rubin, brano che segnerà il trionfale ritorno di John Frusciante nel gruppo dopo gli anni della tossicodipendenza. Questo pezzo vincerà il Grammy per come Best Rock Song del 2000. Poi l'ultimo Arcade oggi è ancora... Io ci tengo molto perché questo gruppo mi rappresenta. Allora, 1985 esce l'album dei Dire Straits, Brothers in Arms, che arrivò prima sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. È ricordato come il primo album a vendere oltre 1 milione di copie sui CD, quindi sul compact disc.
2: Però.
1: C'erano pezzi come Money for Nothing, Walk for Life, la stessa Tickle Tracks, quindi fu la colonna sonora degli anni 80.
2: Sì, grande Danny, anche oggi per le non male, le hai dette tutte?
1: Sì. Perché se le leggevo tutte arrivava fino al mattino. No, è vero, ci sono giorni che non c'è notizie.
2: Sai, però oggi che è il 25 maggio.
1: Il 5 maggio ci sono diverse notizie che nel tempo hanno creato una mitologia in musica, ecco.
2: Esatto. Allora, noi siamo nel blocco conclusivo. Io vado avanti, ormai tanto conosco a memoria, diciamo, un po' le canzoni e appunto i jingle che abbiamo i sottofondi, sono senza cuffia, quindi sto andando a ruota libera, non so se sforerò, ma andrà benissimo lo stesso.
1: Non quanto me.
2: Non quanto Danny, infatti l'ho visto qua dal... Allora Danny, abbiamo notizie sulle elezioni comunali 2026, hai sentito niente, qualcosa, mentre vieni qua con la macchina?
1: So, De Pistoia, che è dove è tornato il centro-sinistra, Prato mi sembra che... ha vinto il centro-sinistra e Arezzo sembra che sia un vantaggio con Manducci, però probabilmente non gli basta per vincere l'elezione al primo turno e andranno al ballottaggio. Dovrebbe essere lui contro il candidato del centro-sinistra, Ceccarelli.
2: E invece Venezia, che era storicamente...
1: Venezia mi sembra che c'è a vantaggio il centro-destra.
2: Quindi insomma stanno cambiando un po' i versanti in tutta Italia. Vabbè, noi...
1: E Lucignano sembra che ha vinto comunque di nuovo il centro-sinistra, ma quello era dato scontato comunque.
2: Allora, noi ragazzi siamo nelle battute finali, quindi dobbiamo, prima di lanciare il prossimo disco, il disco conclusivo, facciamo il giro di saluti. Prima Danny, poi va Steve, poi tocca a me.
1: Vi saluto, alla prossima, e spero di essere più in puntata al netto degli impegni.
3: Ciao a tutti, ci risentiamo lunedì prossimo per il primo giorno di giugno. Ciao a tutti. E cosa ci devi leggere?
2: No, devo leggere il messaggio che ha mandato un collega. Ha detto: Daniele ciancica inglese come un carlino con la tosse.
3: Allora, e con questa perla veramente.
2: Allora io ringrazio Angelo, tutti quelli che ci hanno ascoltato e gli amici radioascoltatori che ogni lunedì si prendono questa oretta e mezza di tempo per stare con Boogie Nights. Noi probabilmente faremo il prossimo lunedì, come non lo so, sarà l'ultima puntata qui a Cortona, comunque magari faremo anche una futura puntata commemorativa nella nuova sede, perché a metà giugno ci sarà questa nuova sede. E sì, Steve.
3: Sì, una puntata speciale potremmo fare.
2: No, speciale.
3: Per inaugurare la nuova radio, la nuova sede della radio.
2: E da lì poi ricomincerà un po' il nuovo filone.
1: Quindi probabilmente lunedì faremo l'ultima puntata Nella serie di Cortonese storica?
2: Io penso di sì, visto che comunque sia, poi ci sposteremo in quella nuova, quindi qui sarà l'ultima puntata analogica.
1: The Last Dance, l'ultimo ballo.
2: The Last Dance a Cortona e poi ricominceremo il nuovo ballo di Boogie Nights, sempre in diretta su Radio Incontri Blu, ma nella sede nuova di Camuccia. Comunque state con noi, state bene connessi, perché ci saranno comunque sia delle news importanti a riguardo settimana in settimana. Vi lascio con l'ultimo disco della nostra playlist, lui è il più grande di tutti, l'abbiamo già ascoltato all'inizio ma lo riascoltiamo anche adesso. Qui era una delle ultime opere appunto del re del pop, e perché non farlo mandare dal grandissimo Conte, che conta alla rovescia il conto finale. Ciao a tutti amici, lunedì prossimo sempre con noi Boogie Nights.
4: Allora fedeli seguaci, la fine è vicina, vi diamo l'addio con dignità e fierezza. Ci credevamo immortali, ma contro il potere nulla si può, e quindi state bene, fate i bravi. Ascoltate musica, che fa sempre bene. È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
3: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. In redazione Maddalena Bejan. Oggi, 25 maggio 2026, è stata inaugurata la mostra Attraverso i nostri occhi, raccontare Porta Romana attraverso la fotografia. L'Istituto Giovanni da Castiglio ne ha inaugurato una mostra fotografica che racconta Porta Romana Castiglione Fiorentino dal punto di vista degli studenti del liceo. Questa iniziativa si affianca alle altre portate avanti dal liceo e ha come obiettivo quello di celebrare il quartiere di Porta Romana, ma anche tutto il comune di Castiglione Fiorentino, attraverso scatti fotografici di vita quotidiana che potranno essere ammirati all'interno del paese da residenti e turisti. Ascoltiamo il servizio.
1: Da Porta Romana e Castiglione Fiorentino.
2: Beh, racconta Porta Romana. Noi siamo il liceo di Castiglione, ma siamo un pezzo di Porta Romana, e quindi ho chiesto ai ragazzi, alla fine del nostro corso di fotografia, di raccontare la gente di questo quartiere, e così hanno fatto. E sono contento.
1: E è una mostra che è possibile visitare all'interno di tutto il paese, non solo di Porta Romana, giusto?
2: Esattamente, esattamente. E gli abitanti del quartiere di Castiglione Fiorentino, ma anche turisti, potranno vedere le foto fatte dai nostri ragazzi che sono collocate in vari punti del paese. E è anche un modo per capire il cambiamento, perché i nostri paesi stanno cambiando, questo è lo sotto gli occhi di tutti. E i nostri ragazzi hanno raccontato anche il cambiamento, quindi hanno raccontato quello che non passa e quello che cambia in un paese come Castiglione Fiorentino.
0: Due colpi in una sola notte. Nella notte del 24 maggio sono stati attuati due colpi della stessa banda a Yatam delle Banche di San Sepolcro e Pontassieve. La banda ha messo in atto la tecnica della marmotta. Gli indagati hanno prima colpito lo sportello Bancomat del Banco Desio a San Sepolcro intorno alle ore 3:30 di notte e successivamente hanno replicato a Pontassieve in provincia di Firenze. L'azione criminosa condotta a San Sepolcro è durata circa 5 minuti, 3 i minuti impiegati per l'arrivo della banda e l'allestimento del congegno, che prevede l'introduzione di gas e miccia. I restanti 2 minuti per lo scoppio e la fuga. Si stima un bottino di circa 15.000 euro sui 17.500.000 euro caricati il venerdì dall'istituto di credito. Le telecamere della zona hanno ripreso 3 uomini mascherati e una BMW scura, stesso autoveicolo ma con diversa targa, è stato immortalato a Pontassieve, dove i ladri hanno eseguito il medesimo assalto con la stessa procedura. I malfattori potrebbero essere 4 in totale, le indagini sono in corso. Nuova guida per Cortona On The Move. Il Festival Internazionale della Fotografia Contemporanea torna dal 16 luglio con la direzione artistica di Renata Ferri. Beautiful Country è il tema della 16ª edizione. Beautiful Country nasce dal desiderio di tornare a guardare con attenzione ciò che abbiamo davanti agli occhi. La fotografia diventa uno spazio condiviso di scoperta, capace di restituire complessità, memoria e immaginazione al racconto del presente, spiega Renata Ferri. Tutte le informazioni del festival sono presenti sul link www.comune.cortona.ar.it o dalla storia in evidenza di Instagram in tutte le storie nelle pagine social che trovate sia su Instagram che su Facebook. Via i lavori sulla scalinata monumentale del Palazzo Comunale di Cortona, intervento necessario per il restauro della struttura. La struttura resterà accessibile durante il weekend e in occasione degli eventi. Sono in partenza i lavori di restauro sulla scalinata del Palazzo Comunale di Cortona. L'opera è di proprietà di un condominio di cui fanno parte l'amministrazione municipale e alcune attività private. Da queste ultime nei mesi scorsi è giunta la richiesta di un intervento di ripristino delle condizioni per evitare infiltrazioni di umidità nei fondi. L'amministrazione comunale ha dato il proprio via libera sostenendo la quota parte delle spese previste. L'obiettivo è quello di tutelare e valorizzare l'opera, al tempo stesso anche di salvaguardare i fondi sottostanti. Come avviene in queste situazioni, ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni, l'ambiente del cantiere dovrà essere protetto, ma grazie a un'intesa con la ditta che realizzerà i lavori abbiamo ottenuto la possibilità di riaprire la struttura nel fine settimana e durante i principali eventi. Il tipo di intervento che verrà eseguito richiede di essere effettuato in periodi con condizioni climatiche come quelle primaverili estive. Abbiamo chiesto alla ditta, aggiunto il primo cittadino, la massima celerità e di ridurre al minimo l'impatto. Ci scusiamo se per qualche settimana la scalinata resterà chiusa, ma lo facciamo per tutelare e valorizzarla. Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì da non perdere alle ore 18:10, Boogie Night di Andrea Caneschi, alle ore 21:30, Film alla Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buon inizio di settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del lunedì. La nostra domenica calcistica ha incentrato la sua attenzione a Cave, dove si giocava Monti Prenestini Grassina, terminata 2-2. Quindi trasferta romana più che sufficiente per il Grassina, che fra 7 giorni dovrà vedersela con i Monti Prenestini sul campo di Bagnaripoli, e lì servirà sicuramente unico risultato, la vittoria. Per completare il quadro degli spareggi in eccellenza, vi diciamo che a Viareggio, tra Viareggio e Ilva Maddalena, è terminata invece 1-1. Anche in questo caso la partita naturalmente che conta è quella di ritorno fra 7 giorni, con il Viareggio che dovrà recarsi in Sardegna. Non molto bene invece il Casentino Academy, che a Soci perde contro il Barberino, quindi 2-1, con gli ospiti che segnano il gol della vittoria all'88esimo. Nelle finali invece playoff di prima categoria, l'Audace Gallusso sconfigge la Castelnovese per 1-0. Finale anche Atletico Lucca Scarlino 3-1, e domenica il Tegoletto che dovrà affrontare il Monsummano in un campo ancora da decidere, neutro naturalmente, probabilmente in zona Firenze. Ottimo invece il risultato dello Spogliano, che allo stadio Brilli Peri di Montevarchi supera per 2-0 la Molinense grazie alla doppietta di Leonardo Rampini. Spogliano 2, Molinense 0. Siamo nel Lazio, esattamente a Cave, dove alle 15 si gioca Monte Prenestini Grassina per un posto in eccellenza. Gran primo tempo del Grassina, che a Cave gioca alla grande e lo chiude con il meritato vantaggio il primo tempo. La squadra rossoverde, sostenuta da 2 pullman di tifosi come sempre molto calorosi, parte benissimo e gioca un primo quarto d'ora di altissimo livello, sfiorando il gol in almeno 3 occasioni. Al 5° Condini, subito dopo con Maloco da fuori, e quindi è il 9° con Frezza servito da Dini. È un Grassina molto convincente in avvio e viene premiato giustamente dal gol di Simoni, bravissimo a sterzare in piena area di rigore, tornare sul destro e incrociare dove il portiere del Monti Prenestini, decisivo all'inizio gara, non può arrivare. Il vantaggio non cambia lo schema tattico del match, il Grassina controlla e non rischia praticamente mai dietro, anzi al 38esimo azione insistita di Borghesi, il suo tiro cross non è colto da Frezza per questione di centimetri. Si va quindi a riposo con i locali, che nel finale di tempo hanno battuto un paio di calcio d'angoli ben contenuti dalla difesa rossoverde. Il secondo tempo inizia con il pareggio immediato invece dei locali su un errato disimpegno del Grassina dopo una punizione a favore dei laziali. Ne approfitta Colasanti, che con un bel piatto fa secco Bartoli. I rossoverdi provano a reagire all'8° con una punizione di Simoni, alta non di molto. Al 15° è sorpasso locale, quando ancora Colasanti, da posizione definita, inventa un tiro cross beffardo che supera Bartolo e si va a infilare nell'angolo opposto. La reazione del Grassina è nel destro di Simoni al 22esimo, il Monti Prenestini si salva in angolo, al 27esimo è ancora il Grassina a salvarsi dal possibile 3-1, quando la conclusione da fuori di Peira viene messa in corner, questa volta dal gran balzo di Bartoli che evita il gol. Ma con il cuore il Grassina è grande, e sulla punizione di Simoni respinta dal portiere, il centrale Benazzini arriva prima di tutti e scaraventa in rete per il meritato pareggio 2-2. Nel finale il Monti colpisce anche un palo con Vaccarelli, ma quante emozioni! Finisce però sul risultato di parità. È un buon pareggio per il Grassina, che domenica prossima in casa dovrà vincere per staccare il biglietto per la finale. Quindi per domenica tutti a Bagnaripoli. Appuntamento allo stadio di Soci in via Falcetorta alle 16 per Casentino Academy Barberino Tavarnelle. Le formazioni: Ombra, Bondi, Fini, Pasquini, Detti, Orlandini, Sestini, Lunghi, Petrini, Corsi, Mazzi. Questa la formazione messa in campo da Dini Vinicio. Aveva in panchina Menechini, Fiacchini, Sorbini, Lucidiani, Palazzi, Camara, Giannotti e Giannotti Simone, insieme naturalmente al numero 20 Gini Nicolò. Andiamo subito con la formazione del Barberino Tavarnelle: Conti, Petracchi, Ferraro, Pazzagli, Ticci, Sarti, Cirillo, Mezzetti, Bellosi, Bianchi, Conforti. In panchina Cianti, Forconi, Rosati, Marchi, Corti, Furia, Seghi, Vettori, Cubiglios, De Aleandro. L'allenatore è il signor Lacchi Stefano. Ha diretto la partita il signor Lapo Ponzalli di Prato, coadiuvato dall'assistente numero 1 Olaia Duradola, Noa di Prato ed Elena Tarandetti di Pontedera. Prima della gara abbiamo subito una correzione nelle liste del Barberino Tavarnelle: non è il portiere Conti con la maglia numero 1, ma era Pupilli. In pillole le motivazioni del risultato, con il Barberino che passa subito in vantaggio dopo pochi minuti su calcio di rigore trasformato da Sarti, ma gli uomini di casa trovano la parità prima della fine del primo tempo, esattamente al 40° con Pasquini, e le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Un secondo tempo equilibrato fino al fatto dell'88°, quando il Barberino Tavarnelle trova il gol di Seghi a 2 minuti dalla fine, poi il recupero, ma il Casentino Academy non ce la fa più a riequilibrare il risultato e la vittoria va così ai fiorentini. Prima di passare ad altro vi do 2 notizie ufficiali: quella che Tognozzi non è più l'allenatore della Sansovino, quindi la società Sansovino comunica che Luca Tognozzi non sarà più alla guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione. La stima e il rispetto nei suoi confronti rimangono immutati e gli auguriamo le migliori soddisfazioni personali e sportive per il futuro. Questo il comunicato ufficiale della Sansovino. La seconda notizia invece è quella che Calderini, ex sangiovannese, si è accasato a Terranova Bracciolini, quindi in Serie D. A proposito di Terranova Traiana, questo è quanto affermava il direttore generale Simone Finocchi a proposito del settore giovanile e della possibilità di avere una categoria elite.
2: Il mister c'è, la figura, insomma, stiamo soltanto delineando quelli possono essere pochi passaggi e pochi dettagli. Noi abbiamo lavorato per riconfermare dei giocatori che riteniamo importanti e in questo momento le persone su cui abbiamo fondato gli ultimi anni di ottimi risultati e di successi hanno tutti dato la disponibilità a rimanere con noi. La famiglia Morbidelli con Andrea e Luciano, Emanuele Goretti, Giovanni Minetti sono persone che sono con noi da anni, chi più chi meno, e sono certezze. Rimane comunque Andrea Morbidelli come direzione tecnica, Nario Cardini per la parte sportiva, e quindi diciamo che abbiamo lavorato sulla traccia di quest'anno. Noi abbiamo vinto, e di questo siamo veramente contenti, un titolo con il 2010. Qui mister Attili, che è anche responsabile del nostro settore giovanile, ha fatto un capolavoro vincendo la finale regionale di Toscana, quindi del 2010, dell'annata di categoria, una vittoria bellissima al Bozzi giovedì scorso, e siamo in corsa per tutte le altre 3 annate in Coppa Toscana, quindi 2009, 2010, vinto 2011, 2012. Qui oltre ad Andrea c'è da sottolineare il lavoro fatto da Gabriele Baldini, che continuerà con noi, ma che assolutamente gli va ratificato appunto quella che è un finale di stagione importante. Riteniamo di essere in buona possibilità di ottenere la nostra prima categoria elite. Avere l'elite non è determinante, ma è importante per poi avere un percorso alla prima squadra.
1: La società del Terranova Traiana non ha ancora ufficializzato comunque Calderini alla guida della squadra. Vale la pena però tracciare un piccolo profilo di mister Calderini, che reduce da un anno alla Sangiovannese, nel quale ha vinto la Coppa Italia di eccellenza disputando un campionato tutto sommato anonimo in categoria regina, in un anno peraltro molto difficile a livello societario dopo la retrocessione dalla Serie D. Calderini non ha certo bisogno di presentazioni, avendo allenato moltissimo sia in eccellenza che in Serie D, legando il suo nome soprattutto alle esperienze di Sestese, primo storico scudetto giovanile della società rossoblù, e poi in prima squadra, a Poggi Bonzi riportato in Serie D e poi guidato sempre in playoff nella massima categoria dilettantistica nazionale. Quello che c'è di certo è che dopo l'addio di Donello Resti toccherà al direttore generale Simone Finocchi e al nuovo dirigente Nario Cardini comporre il mosaico della nuova squadra biancorossa, che tanto bene quest'anno con il 6° posto si è comportata nel campionato di Serie D Girone. È lo spogliano delle meraviglie: dopo la vittoria a Rassina contro il Prato Vecchio arriva anche anche quella al Brilli Peri di Montevarchi contro la Molinense per 2-0. A questo punto è lecito pensare che sia cosa fatta il passaggio in prima categoria. Il reportage della gara da Enrico Forzini.
3: È finita con la vittoria di 2-0 per lo Spoiano contro la Molinense nel neutro di Montevarchi del Brilli Peri, la partita valida per i playoff regionali di seconda categoria. È stata una partita senza dubbio amministrata bene dallo Spoiano, che nella prima frazione chiudeva con due reti di vantaggio e nella ripresa è riuscita ad amministrare il vantaggio fatto nella prima frazione senza, diciamo, concedere tanto gioco alla Molinense. Infatti partiva subito forte lo Spoiano, che dopo appena 7 minuti di gioco del primo tempo si portava in vantaggio per una rete a zero. Bravo Leonardo Rampini a prendere un pallone per un retropassaggio sbagliato della retroguardia della Molinense, tirava e insaccava alle spalle del portiere. Passavano una ventina di minuti e lo Spoiano raddoppiava. Al 30esimo infatti era sempre bravo Rampini Leonardo a farsi trovare pronto su un bellissimo assist di Cerofolini e con un destro insaccare alle spalle dell'incolpevole portiere della Molinense. Finiva il primo tempo sul 2-0 per lo Spoiano. Nel secondo tempo la Molinense cercava di almeno accorciare le distanze sul punteggio, però lo Spoiano era bravo ad amministrare e a portare a casa l'intera, diciamo, posta in palio. Finiva la partita tra la gioia dei numerosi tifosi accolti per la partita. Per lo Spoiano sicuramente è un ottimo vantaggio per eventualmente la graduatoria, che vedrà i ripescaggi dalla seconda alla prima fino ai primi di luglio. È vero, ancora non sappiamo bene come ci sono diverse partite da fare ancora per determinare tutta la graduatoria, però sicuramente avendo vinto sia lo spareggio del girone e tutti i playoff ugualmente del girone, lo spareggio questo di oggi in campo neutro contro la Molinense, fa di questo avere, diciamo, una buonissima graduatoria. Sicuramente è una grande, possiamo dire, riconoscenza per i ragazzi dello Spoiano per la brutta prestazione dell'anno scorso, vista la retrocessione avvenuta ai playout, e quest'anno per, diciamo, non aver raggiunto subito la matematica promozione, visto che il campionato non è stato vinto. Comunque è sempre, diciamo, una gratitudine aver vinto tutti, lo ripeto, tutti i spareggi, tutti i playoff, e lo spareggio di oggi dà comunque un grandissimo morale. Sicché, ripeto, il risultato di oggi: Spoiano batte 2-0 la Molinense e accede alla graduatoria, che vedrà i ripescaggi fatti verso la prima settimana di luglio.
1: Per progettare un prossimo campionato di prima categoria, gettare le basi per formulare un buon organico, credo che 30 giorni o più, quasi 40, siano un po' troppi. Occorrerebbe più certezza. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
0: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche 25 maggio 2026. Cielo sereno o lievemente velato con clima estivo e massime sopra la media del periodo con punte di 21°C-33°C, venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla Radio. Sono Marco Pieroni e siete su Radio Incontri in Blu Cortona. Stasera andremo a rivedere un film che quest'anno compie il suo 40° anniversario. Film scuro, tra scene dure e cartoni animati ben disegnati. Il film di stasera è The Wall, la cui colonna sonora è tratta dal celebre album dei Pink Floyd. Il film non ha una vera e propria trama, perché è tutto in una serie di immagini e visioni ispirate dalle parole delle canzoni di Pink Floyd, un LP del 1979, dal titolo omonimo. Il protagonista, Pink, il bravo Bob Geldof, al suo esordio cinematografico fra l'altro, è un famoso cantante rock tossicodipendente, idolatrato dai suoi fans e manipolato abilmente dai suoi manager. In attesa di esibirsi sul palcoscenico, si chiude in una stanza d'albergo davanti a un televisore che trasmette film di guerra e che stimola Pink a ripensare alla sua vita. Ritorna al pensiero della sua infanzia, triste, priva del padre morto in guerra, vittima di una madre possessiva di una scuola autoritaria con insegnanti sadici. Ripensa alle rivoluzioni del 68, alla violenza della repressione poliziesca, alla scelta della donna e del matrimonio fallito, agli odiati fans che lo amano ma che lo schiavizzano. Una vita che scorre nella mente del protagonista attraverso una serie di flashback tratti da una realtà vera e propria, ma sempre ossessiva e alienante, oppure resi tramite cartoni animati mostruosi e allucinanti.

La prima del film avvenne nel luglio 1982 a Londra, ma il suo debutto risaliva poco prima, in quanto venne mostrato a maggio durante la 35esima edizione del Festival di Cannes. Si racconta che in questa occasione, a produzione terminata, Steven Spielberg si sia inchinato leggermente verso Parker per poi rivolgersi al suo vicino di posto, il direttore della Warner Brothers, Terry Semel, per chiedergli: «Ma che roba è questa?» In una stanza d'albergo a Los Angeles, Pink, rockstar con problemi di droga, subito prima di un concerto che sta guardando alla TV, un vecchio film di guerra grazie al quale rivive i momenti più significativi della sua tragica esistenza, il padre morto nella seconda guerra mondiale quando egli era ancora in fasce, il crudele maestro di scuola, la madre iperprotettiva, la moglie infedele e le groupies che darebbero l'anima per stare con lui.

Tutti questi avvenimenti non hanno fatto altro che erigere intorno a Pink un muro psicologico che lo protegge dalle altre persone, ma che col passare del tempo lo soffoca. Dopo aver portato con sé in albergo una groupie e aver distrutto la stanza, Pink pone l'ultimo mattone del muro, chiudendosi del tutto nella sua follia. Il suo staff lo trova in condizioni disumane e, dopo averlo rimesso in sesto, lo trascina a tenere il concerto, che però nella sua mente assume la forma di un raduno nazista nel quale egli è il leader che arringa le masse dal palco. Ormai al culmine della pazzia, Pink immagina scorribande di squadre naziste e martelli che al suo comando marciano al passo dell'oca, finché in un attimo di lucidità si autosottopone a un processo nel quale tutti i personaggi significativi della sua vita, rappresentati come grottesche creature, lo accusano delle sue infamie. Al termine di questo, il giudice Verme sentenzia l'abbattimento del muro, riesponendo così Pink al mondo reale.

0: If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: You don't eat your meat.
0: Yes.
1: Can't
0: you behind the cake stand?
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, ladder.
1: You.
0: Yes.
1: Can you behind the cake stand?
2: Verso la metà degli anni 70, i Pink Floyd avevano ormai raggiunto l'apice del proprio successo, al che Waters iniziò a sentirsi sempre più estraniato e distante psicologicamente dal loro pubblico. Il pubblico e quei concerti enormi si fanno, penso, per amore del successo. Quando una band o una persona diventano degli idoli, può avere a che fare col successo che quella persona manifesta, ma non più necessariamente con la qualità del lavoro che produce. Non diventi un fanatico perché il lavoro di qualcuno è buono, diventi tale perché sei toccato direttamente dalla sua fama e dalla sua attrazione personale. Le star dei film e del rock and roll rappresentano in tal senso la vita che tutti noi facciamo. Questi si trovano davvero al centro della loro vita ed è questo il motivo per cui le masse spendono anche molti soldi per andare a vederli in un concerto, anche se si trovano a notevole distanza dal palcoscenico, talvolta scomodi, talvolta si vede anche male e dove anche il suono stesso si sente male.

Il progetto iniziale stava tutto nella mente di Waters. Egli sognava un'opera in cui i fumetti di Scarpe si mischiassero a parti recitate, in cui Waters stesso avrebbe interpretato Pink, e a spezzoni dei concerti della band. Ben presto però fu evidente che questa idea non era praticabile e la regia passò nelle mani di Parker. I concerti dal vivo vennero eliminati e, visto che a questo punto gli altri membri della band non sarebbero comparsi nel film, anche il ruolo principale venne tolto a Waters e affidato a Bob Geldof. Ovviamente ciò causò delle tensioni con Waters, che si prese un mese di vacanze forzate lontano dalle riprese. Parker ironizza che all'epoca era persino impossibile salutare Waters senza diventare polemico. Le riprese del film iniziarono il 7 settembre 1981 e terminarono dopo ben 61 giorni di registrazione. Parker si ritrovò tra le mani più di 10.000 disegni, 15 minuti di animazione di Scarf e 350.000 metri di pellicola. Capiamo bene perché il lavoro di montaggio sia durato ben 8 mesi.

La produzione di questo capolavoro surreale non fu affatto semplice. Ciò fu dovuto probabilmente all'incontro di tre personalità geniali, che però avevano opinioni e idee diverse e che non sempre riuscivano a collaborare. Roger Waters, che per primo concepì l'idea del film, il fumettista Gerard Scarf, responsabile della parte animata della pellicola, e infine il produttore Alan Parker. Il prodotto di queste tre grandi menti fu un'opera innovativa che usciva da tutti gli schemi, ma la strada per arrivarci fu lunga e piena di ostacoli. Lo ricorda Park, che definisce il periodo di collaborazione con Waters tormentato e, anche se altamente creativo, da non ripetere.

il film di stasera, The Wall dei Pink Floyd, terza fase del progetto ideato da Roger Waters, è basato sull'album anziché viceversa e ne rappresenta in effetti la colonna visiva del film e dell'album. La storia permette almeno quattro livelli di lettura. Uno autobiografico, la morte in guerra del padre di Roger, Eric Fletcher Waters, i problemi dell'educazione scolastica nel periodo delle rivolte studentesche. Uno di osservazione e critica sociale, l'impossibilità di comunicare nei rapporti di coppia, la rockstar onnipotente. Uno infine che rappresenta l'evoluzione della follia del protagonista, nella quale si intravede un riferimento a Syd Barrett, sebbene le esperienze di vita e artistiche del bassista ne rappresentino la vera anima. Una quarta ed ultima visione, la più importante, è mostrare la nascita, l'embrione

Il film comprende tutte canzoni di The Wall, alcune delle quali sono state anche riregistrate appositamente, tranne Hey You, presente nell'edizione DVD del film, negli extra come video musicale, e The Show Must Go On. Nel film è stata aggiunta la canzone What Shall We Do Now, che non appare nell'LP di The Wall. Inoltre, il famoso messaggio nascosto sulla traccia sinistra di Empty Spaces nel film non è presente. La canzone Bring the Boys Back Home è presente in una versione molto più lunga rispetto a quella del disco, mentre Run Like Hell e Waiting for the Worms sono state accorciate. La canzone Goodbye Blue Sky, che nell'album si trova dopo Mother, nel film invece sta prima di The Happiest Day of Our Life. Bob Geldof nel film canta In the Flesh e Stop. Le altre canzoni, a parte quelle eseguite da un coro lirico e da un coro infantile, sono cantate da Waters e Gilmour. Durante la scena che accompagna The Happiest Day of Our Lives, quando il maestro legge la poesia scritta da Pink, si possono nettamente distinguere alcuni versi della canzone Money, tratta dall'album The Dark Side of the Moon. Durante la scena che accompagna Stop, prima del testo originale, si possono nettamente distinguere alcuni versi della canzone Your Possible Pasts, tratta dall'album The Final Cut, e dalla canzone 5:11 AM The Moment of Clarity, tratta dall'album solista di Roger Waters, The Pros and Cons of Hitchhiking. Per le scene di teppismo, poi, che accompagnano Run Like Hell e Waiting for the Worms, il regista Parker ingaggiò dei veri skinheads. Le storiche animazioni di Gerald Scherf, che accompagnano Empty Space, What Shall We Do Now, Waiting for the Worms and The Trial, venivano proiettate durante l'esecuzione dal vivo dell'album, cosa che non accadeva con l'animazione per Goodbye Blue Sky. Alcune di queste scene erano state disegnate per il tour del 1974, ad esempio Shine On, You Crazy Diamond.

E anche oggi abbiamo ascoltato, e mai è stato più vero di stasera, un altro film, The Wall dei Pink Floyd. Dopo la sigla, ascoltiamo la versione dance di Another Brick in the Wall, remixata da una DJ ucraina, registrata nel 2020. Non aggiungerei altro. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo, che mi segue sempre in regia, Silvia, che mi segue in redazione e mi dà consigli, e vi do appuntamento al prossimo film, sempre di lunedì, e di replica, sempre il venerdì, e sempre alle 21. Ciao!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

sì, io t'ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

SPA seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2021 26 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Ho cercato di sfruttare la situazione il più possibile. Certo, sapevamo che era un clip, ma questo non ci ha impedito di fare cose che ci interessavano veramente, come le maschere d'argilla, le docce francesi o il bagno turco.
1: Io credo che non tutte le cure funzionino indistintamente. Ci sono stati di equilibrio anche nel degrado. Intendo dire che una volta levate le impurità, hai la sensazione di scomparire anche tu insieme alla malattia.
2: Esclusivamente un'esigenza di restauro. Mantenersi vecchi dentro e ripristinare il corpo. Bisognerebbe attingere dall'estetica di questi luoghi. I pavimenti a mosaico, il verde acqua, i vapori che appannano tutto. È bello averne già bisogno.
3: Spero vi siate divertiti. Io credo in compenso che le mie prestazioni, già non certo deludenti, abbiano tratto giovamento. In fondo non c'è limite al miglioramento. Sono successe cose molto strane, ma come sapete non sono quelle che avete visto. Quasi sempre il meglio non si può vedere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.